farmi alzare in volo via da qui, con le ali incerte che ora ho. Io non lo so se questo non capirsi mai

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

coi tuoi occhi qui di fronte. Sei tu. Ah, il regalo mio.

0: che questa mia canzone arrivi a te.
1: Cette chanson est pour toi.
0: Ti porterà dove niente, nessuno ascolterà.
1: Et personne ne l'écoutera.
0: La canterò con poca voce, sussurrando te la.
1: Tout doucement.
0: E arriverà prima che tu ti addormenterai.
1: Tu t'endormiras.

0: così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

0: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
2: Buongiorno da Alessio Galea. Risposta inappropriata. Donald Trump boccia la posizione dell'Iran sulla proposta americana per porre fine alla guerra. Richieste eccessive, fa sapere Teheran. La controproposta della Repubblica Islamica include la fine della guerra anche in Libano, il rinvio di ogni trattativa sul nucleare. Inviati americani Witkoff e Kushner sono attesi presto a Mosca per continuare il dialogo, lo annuncia il Cremlino. Intanto sia Mosca che Kiev si sono scambiate reciproche accuse di violazione della tregua di 3 giorni iniziata lo scorso 9 maggio. All'aeroporto di Tenerife proseguono i rimpatri dei passeggeri della nave da crociera per settimane, focolaio di contagio dell'antivirus, finora evacuate 94 persone. In isolamento un francese che presenta sintomi dell'infezione, l'OMS rassicura non è un altro Covid di rischio antivirus basso. Disagio in vista oggi per il trasporto aereo a causa dello sciopero di controllori di volo, personale di bordo e addetti ai servizi di terra, fasce di garanzia tra le 7 e le 10 e tra le 18 e le 21. Iter Airways ha già annunciato la cancellazione preventiva di 123 voli. A 2 giornate dal termine della Serie A crolla il Milan, a rischio la Champions. A San Siro l'Atalanta vince 3-2, rossoneri raggiunti al quarto posto della Roma che tra le polemiche vince in pieno recupero a Parma. Il Como vola in Europa, in coda successo della speranza per la Cremonese e stasera Napoli-Bologna. È tutto, a più tardi.

n'è andato già. Tutti i malintesi e tutti i perché che uccidevano la felicità. Puoi dimenticare tutto il tempo che è passato già. Non esiste più. Non andare via, non andare via.

Io non piango più, io non parlo più, mi nasconderò e ti guarderò quando riderai e ti sentirò quando canterai. Sarò solo l'ombra della tua ombra, della tua mano, l'ombra del tuo cane.

pace. Avrebbe chiesto solamente di ascoltare ancora un filo suo di voce che dice: me ne vado piano piano piano piano piano piano piano piano piano. Tu prendimi la mano, io parto e non ti porto con me. D'ora in poi pensa solo a te. Avrebbe chiesto solo di perdere un po' i sensi.

sarebbe stata sola, dispersa tra le stelle. Oppure Dio l'avrebbe messa a vivere in compagnia delle anime più belle. Cadere stanca ormai stremata tra le braccia degli angeli più attenti, che dolci la raccolgono e disattenti

risento flebile il candore tenero che scorre ancora, geloso nella mano, e 13 anni scappano

0: domani è già qui, domani è già qui, domani è già qui, domani è già qui.
1: La musica è il cibo dell'anima, corre.

Università Nicolò Cusano, oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi, piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte. Visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. Contatti@unicusano.it.

0: yeah, yeah. Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
6: Quando il gusto incontra la qualità, ogni pasto diventa un momento speciale. Scopri Gemos, il partner ideale per i servizi di ristorazione nelle scuole, nelle strutture sociosanitarie e nelle aziende. Il nostro obiettivo? Prenderci cura del tuo benessere a tavola. Contattaci allo 0546 600 711 o visita il nostro sito web www.gemos.it.
7: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop!
8: Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti del 30, 40 e 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli e a te, che puoi immergerti nelle tue passioni. Offerte valide in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
9: Buongiorno da Marco Mancini. A Tenerife, alle Canarie, evacuate decine di passeggeri e membri dell'equipaggio dalla nave da crociera al centro di un'epidemia di antivirus, in isolamento un passeggero francese rimpatriato che presenta sintomi di contagio. Il servizio di Alessio Galea.
10: Si concluderanno in giornata a Tenerife le operazioni di sbarco e rimpatrio dei passeggeri e membri dell'equipaggio dalla nave da crociera per settimane focolaio di contagio dell'antivirus. Finora evacuate 94 persone di 19 diverse nazionalità. In isolamento un cittadino francese rientrato a Parigi che presenta sintomi dell'infezione. Completamente asintomatici ma in quarantena precauzionale i quattro passeggeri residenti in Italia del volo KLM a bordo del quale viaggiava una donna deceduta dopo aver contratto il virus. L'OMS rassicura, non è un altro Covid, il rischio antivirus è basso, ma il direttore generale dell'organizzazione Ghebreyesus avverte il protocollo antivirus attuato in America, che non prevede necessariamente la quarantena, potrebbe presentare dei rischi. E proprio stamani il Dipartimento della Salute statunitense ha reso noto che uno dei 17 cittadini americani rimpatriati è risultato leggermente positivo, un altro presenta sintomi lievi. La nave da crociera è arrivata ieri a Tenerife con a bordo 146 persone dopo che 3 persone sono morte a causa del virus e altre 8 si sono ammalate.
9: Non mi piace la loro lettera di risposta inappropriata. Il presidente americano Trump boccia la posizione dell'Iran sul memorandum per porre fine al conflitto iniziato a fine febbraio. Per 47 anni, ha aggiunto il capo della Casa Bianca, gli iraniani ci hanno preso in giro, ora non rideranno più. Se si parla di dialogo o negoziati non significa arrendersi ma far valere i diritti del popolo iraniano e difendere con forza gli interessi nazionali, replica il presidente iraniano Pezeshkian. Gli inviati americani Witkoff e Kushner sono attesi presto a Mosca per continuare il dialogo, lo ha annunciato il consigliere presidenziale russo Ushakov. La guerra in Ucraina finirà con una nostra vittoria, ha aggiunto il portavoce del Cremlino Peskov. Intanto sia Mosca che Kiev si sono scambiate reciproche accuse di violazione della tregua di 3 giorni iniziata lo scorso 9 maggio. E ieri, al termine del Regina Coeli, Papa Leone XIV ha parlato della situazione nella regione del Sahel dopo i recenti attentati in Mali e Chad. Sentiamo il Papa.
11: Assicuro la mia preghiera per le vittime e la vicinanza a quanti soffrono. Auspico che cessi ogni forma di violenza e incoraggio ogni sforzo per la pace e lo sviluppo in quell'amata terra.
9: Dopo la pesante sconfitta alle amministrative e alle elezioni locali in Scozia e Galles, numerosi deputati laburisti stanno chiedendo al primo ministro britannico Starmer di cedere la guida del governo. Il premier ha replicato di non avere intenzione di dimettersi, rilanciando figure storiche dei laburisti come l'ex primo ministro Gordon Brown, nominato inviato speciale per la finanza e la cooperazione globale. Pesanti disagi in vista oggi per il trasporto aereo a causa dello sciopero di controllori di volo, personale di bordo e addetti ai servizi di terra. I voli saranno garantiti solo tra le 7 e le 10 e tra le 18 e le 21. ITA Airways ha già annunciato la cancellazione preventiva di 123 voli, circa il 38% della propria operatività giornaliera, mentre altre compagnie stanno rimodulando i propri calendari. Il ministro della Cultura, Giuli, ha licenziato i vertici del suo staff, destituiti Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del Dicastero, ed Elena Proietti, capo della segreteria personale del ministro. I due pagherebbero la mancata vigilanza sulla mancata assegnazione dei finanziamenti per il documentario su Regeni. Emozioni e polemiche nella domenica di Serie A, giunta la terzultima giornata, sprofonda il Milan, Champions a rischio, a San Siro l'Atalanta vince 3-2, i rossoneri raggiunti al quarto posto dalla Roma che, con lo stesso risultato, vince tra i veleni a Parma. Il Como è in Europa. Il servizio di Gianni De Gaetano.
12: Il diavolo sprofonda nell'inferno a San Siro, dominio Atalanta che va sul 3-0, si sveglia tardi il Milan, va nelle due reti, la curva fischia e si svuota, a rischio la Champions, col Genoa, tra gli altri, non ci sarà Leao squalificato, ipotesi ritiro, Max Allegri non si nasconde.
13: Parlare della partita di oggi, parlare di quello che è successo negli ultimi due mesi, nel giro di ritorno non serve a niente. Dobbiamo solamente pensare a quello che c'è da fare nella partita col Genova, con grande fiducia, perché bisogna avere fiducia, perché in questo momento siamo ancora in ballo per entrare in Champions. Poi è normale che se non fai i punti sia col Genova che col Cagliari è giusto che tu stia fuori dalla Champions.
12: Il Milan ha raggiunto il quarto posto dalla Roma che vince a Parma con finale thrilling e velenoso da 1-2 a 3-2 dall'87esimo al minuto 101 con il rigore di Malen col VAR contestato dagli emiliani. Come in tripudio l'1-0 a Verona vale il primo pass nella storia per l'Europa. In coda Cremonese ancora in vita, 3-0 al Pisa e meno 1 dal Lecce quartultimo. Fiorentina-Genoa 0-0. Stasera la 36esima di Serie A si chiude con Napoli-Bologna.
9: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto. Appuntamento a più tardi.

Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
1: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
2: Quando torno al mio paese.
3: Castel Todino in festa. Dall'8 al 17 maggio, festa di primavera. Tutte le sere al Palazzo di Massa potrete degustare il nostro ricco menù, in particolare l'oca arrosto e la pizza alla Castel Todinese. Inoltre, durante la festa, eventi e spettacoli ad ingresso gratuito. 30ª festa di primavera, dall'8 al 17 maggio a Castel Todino, in provincia di Terni.
4: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop!
5: Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti del 30, 40 e 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli e a te, che puoi immergerti nelle tue passioni. Offerte valide in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
6: Buongiorno da Marco Mancini. Si concluderanno in giornata all'aeroporto di Tenerife le operazioni di rimpatrio dei passeggeri e dell'equipaggio della nave da crociera per settimane focolaio di contagio dell'antivirus. Finora evacuate 94 persone su 147 di 19 diverse nazionalità. Positivo uno dei 17 cittadini americani rimpatriati, mentre un altro presenta sintomi lievi. Anche un cittadino francese rientrato a Parigi presenta sintomi dell'infezione ed è stato posto in isolamento. E per motivi precauzionali si trovano in quarantena fiduciaria i 4 passeggeri residenti in Italia che hanno viaggiato a bordo del volo KLM, a bordo del quale è salita una donna morta per antivirus. Non è un altro Covid, rischio è basso, assicura l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma il direttore generale Ghebreyesus, che si trova a Tenerife, avverte il protocollo antivirus attuato negli Stati Uniti, che non prevede necessariamente la quarantena, potrebbe presentare dei rischi. Operazione contro la criminalità a Foggia, eseguite 18 misure cautelari nei confronti di altrettante persone accusate di diversi reati, tra cui estorsione con metodo mafioso. In manette anche 2 esponenti di spicco della malavita foggiana accusati di un duplice omicidio avvenuto nel giugno 2017. Condizioni meteo previste in peggioramento su parte dell'Italia a causa del passaggio di una perturbazione atlantica. Secondo la Protezione Civile, previsti forti venti su Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo, allerta gialla per rischio temporali su gran parte della Lombardia e sulla Toscana settentrionale, oltre che su tutta l'Umbria. A 2 giornate dal termine della Serie A, crolla il Milan a rischio la Champions. A San Siro l'Atalanta vince 3-2. Rossoneri raggiunti al 4° posto dalla Roma, che tra le polemiche vince in pieno recupero a Parma. Il Como vola in Europa, in coda successo della speranza per la Cremonese stasera. Napoli-Bologna. È tutto, a più tardi.
7: E 8 minuti a Radio Galileo, buongiorno, bentrovati all'ascolto e buon inizio settimana. Oggi è lunedì 11 maggio 2026, 131esimo giorno dell'anno, 20esima

0: settimana, mancano 234 giorni alla fine del 2026. Oggi la Chiesa ricorda San Fabio e compagni e Sant'Ignazio. Nel 1860 i Mille sbarcano a Marsala. Nasceva nel 1904 Salvador Dalì, nel 1932 la nascita di Valentino e oggi compie 48 anni Letizia Castagno. Nel 1981 la morte di Bob Marley. Vediamo le previsioni del tempo per questo lunedì. A Terni cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata. Durante questa giornata la temperatura massima registrata sarà di 23 gradi, la minima di 16 gradi. E queste sono le locandine dei giornali in edicola questa mattina. Il Messaggero prende a martellate l'ex moglie e caccia all'uomo. Il ministro Andrea Giuli licenzia Elena Proietti. L'imprenditore Splendori vuole prendere la Ternana. Il Corriere dell'Umbria, aggressione a martellate, caccia all'uomo. La Nazione, martellate alla moglie, lei lo aveva già denunciato. Narni, Santa Maria vince la corsa all'anello.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
0: Le notizie locali dal sito di Radio Galileo. Cominciamo con la cronaca: donna aggredita a martellate sul bus a Stroncone, proseguono le ricerche del marito. Ternana Women ancora Serie A, salvezza conquistata con due turni di anticipo. Degrado, violenza e criminalità, 21 misure di prevenzione a Terni. L'export trascina la manifattura umbra, più 59% in 10 anni, ma il 2026 resta un'incognita. A Terni, auto a fuoco all'interno di un garage, intervengono i vigili del fuoco. Bene, sono le 9:11 minuti a Radio Galileo. Chiudiamo qua la nostra rassegna stampa di oggi e tra poco la classifica.

E come ogni lunedì mattina andiamo a scoprire i 10 brani italiani più ascoltati nelle radio la scorsa settimana. Partiamo dalla decima posizione, dove troviamo una nuova entrata, Comuni Immortali, Achille Lauro.

Nuova entrata, Comuni Immortali di Achille Lauro in decima posizione della nostra classifica. Andiamo avanti, al nono posto guadagnano posizioni Emma Ercomi, Vacci Piano.

nona posizione è Mercomi con Vacci Piano. Andiamo avanti con la nostra hit parade. All'ottavo posto torna quindi tra i primi 10 Tommaso Paradiso, I Romantici.

Ottava posizione della nostra classifica ai romantici di Tommaso Paradiso. Andiamo avanti, al settimo posto troviamo In discesa rispetto alla scorsa settimana Ricordi di Blanco ed Elisa.

Blanco ed Elisa, ricordi, era la settima posizione della nostra classifica. Andiamo avanti. Torna a salire Dito nella piaga, che fastidio, la troviamo al sesto posto. Guadagna posizioni anche Annalisa con la sua canzone estiva. E al quarto posto perde invece posizioni rispetto alla scorsa settimana, Samurai J, Ossessione.

0: Attenzione, quarta posizione per Samurai J. Bene, allora siamo sul podio della nostra classifica. Al terzo posto troviamo in discesa rispetto a 7 giorni fa Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

terza posizione di questa settimana, Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar. Andiamo avanti al secondo posto, esattamente come la scorsa settimana ci sono The Colors, Rolling.

Bene, questa era la seconda posizione della settimana e quindi tra poco scopriremo chi è in vetta. Al decimo posto abbiamo trovato Achille Lauro con Comuni Immortali. Al nono posto Emmer Comi con Vacipiano. Ottava posizione per Tommaso Paradiso e i Romantici. Al settimo posto Blanco ed Elisa, Ricordi. Sesta posizione Dito nella piaga, Che fastidio. Al quinto posto Annalisa, Canzone estiva. Quarta posizione per Samurai J, Ossessione. Al terzo posto Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar. Seconda posizione The Colors, Rolling Stones. E al primo posto questa settimana troviamo Serena Brancale, Levante e Delia con Al mio paese.

Rino Gaetano a Radio Galileo alle 9:53 minuti. Oggi è lunedì, quindi vi ricordo che alle ore 11 sul nostro autobus saliranno i colleghi della redazione sportiva. Parleremo di Ternana, ovviamente anche in diretta su Tele Galileo e in diretta anche sui nostri canali social. L'11 maggio del 1981, 45 anni fa, ci lasciava Bob Marley, eroe nazionale in Giamaica e mito assoluto della musica. È stato il re incontrastato del reggae, che trasformò in linguaggio universale per veicolare in tutto il mondo le grandi sfide contro la povertà, l'emarginazione e il razzismo nel continente nero.

0: Summer Funk, il nuovo singolo di Francesco Gabbani, la sua proposta per l'estate 2026. Bene, sono le 10 in punto. Noi adesso cediamo la linea all'informazione e poi ci ritroviamo qui per la seconda parte del nostro autobus e come ogni lunedì alle 11 si parlerà di sport con i colleghi della redazione sportiva in diretta anche su Telegalileo e in diretta anche sui nostri canali social.
1: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
2: Quando il gusto incontra la qualità, ogni pasto diventa un momento speciale. Scopri Gemos, il partner ideale per i servizi di ristorazione nelle scuole, nelle strutture sociosanitarie e nelle aziende. Il nostro obiettivo? Prenderci cura del tuo benessere a tavola. Contattaci allo 0546 600 711 o visita il nostro sito web www.gemos.it.
3: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop!
4: Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti del 30, 40 e 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli e a te, che puoi immergerti nelle tue passioni. Offerte valide in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
5: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Sono peggiorate nella notte le condizioni di una delle 5 passeggere francesi rimpatriate ieri da Tenerife dalla nave da crociera MV Ondius e risultata positiva all'antivirus. Lo riferisce il Ministero della Salute francese. Positivo anche uno dei 17 cittadini americani rimpatriati, mentre un altro presenta sintomi lievi. Non è un altro Covid, il rischio è basso, rassicura l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma il direttore generale Ghebreyesus avverte: il protocollo antivirus attuato negli Stati Uniti, che non prevede necessariamente la quarantena, potrebbe presentare dei rischi. E per motivi precauzionali si trovano in quarantena fiduciaria i 4 passeggeri rimpatriati in Italia completamente asintomatici che hanno viaggiato sul volo KLM, a bordo del quale si trovava una donna morta per l'antivirus. Nessun allarmismo, sottolinea il Dipartimento Prevenzione ed Emergenze Sanitarie del Ministero della Salute. I 4 passeggeri sono anziani e 2

interessi pubblici per i palestinesi coinvolti negli attentati del 7 ottobre 2023. Il testo è sostenuto sia dalla coalizione di ultradestra al governo che dall'opposizione. Tragedia ieri sera in zona Ostiense a Roma. Due ragazzi italiani di 22 anni sono morti in un incidente stradale. Le due vittime erano a bordo di due diverse moto. Polizia locale al lavoro per stabilire la dinamica dell'incidente. Prende quota l'ipotesi dello slittamento da domenica a lunedì prossimo per il derby Roma-Lazio a causa della concomitanza con la finale al Foro Italico degli internazionali di tennis. Insieme alla stracittadina si disputerebbero lunedì tutte le gare delle squadre che con i giallorossi sono in corsa per la Champions, vale a dire Juventus-Fiorentina, Genoa-Milan, Parma-Como e in caso di KO stasera al Maradona anche Napoli-Pisa. L'informazione torna più tardi.

0: Michele Zarrillo a Radio Galileo, anno 1987, era La notte dei pensieri, adesso il nuovo singolo di Enrico Nigiotti.
1: Non è per niente divertente

0: in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: L'Italia si prepara ad affrontare un'altra settimana caratterizzata da tempo instabile, con nuove piogge temporali su molte zone del paese e anche qualche grandinata sulle regioni del centro e del nord. Il sud potrà contare a tratti su condizioni più mite e temperature quasi estive. Domani il quadro meteorologico concederà qualche schiarita in più, anche se il nord e parte del centro dovranno fare i conti con forti venti e condizioni instabili, soprattutto sul nord-est tra Toscana e Marche. Da metà settimana il nuovo peggioramento è attesa una nuova fase di maltempo che coinvolgerà soprattutto il nord e parte del centro. Qualche rovescio potrà raggiungere anche alcune zone del sud. L'instabilità continuerà anche nella giornata di venerdì, quando una nuova perturbazione dovrebbe raggiungere il paese portando altre piogge soprattutto al nord e sulle regioni centrali. Un lieve miglioramento potrebbe affacciarsi solo all'inizio del weekend, ma per una fase più stabile e duratura bisognerà probabilmente attendere l'ultima settimana del mese.

0: domenica.
1: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endo-osseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati, con possibilità di finanziamenti. Dentista amico, a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste, e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.

dall'album C'è chi dice no, era Vasco Rossi a Radio Galileo con Brava Giulia. Sono le 10:42 minuti, tra poco la linea di nuovo all'informazione, gli ultimi aggiornamenti per quanto riguarda il mondo dello sport, poi a Radio Galileo si parlerà di sport, si parlerà di Ternana alle ore 11 con i colleghi della nostra redazione sportiva.

Luna piena e Negramaro a Radio Galileo. Bene, ascoltiamo ancora un'altra canzone e poi la linea andrà all'informazione. Adesso c'è Annalisa.

0: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
1: Quando torno al mio paese. Castel Todino in festa. Dall'8 al 17 maggio, festa di primavera. Tutte le sere al Palazzo di Massa potrete degustare il nostro ricco menù. In particolare, l'oca arrosto e la pizza alla Castel Todinese. Inoltre, durante la festa, eventi e spettacoli ad ingresso gratuito. 30ª festa di primavera, dall'8 al 17 maggio a Castel Todino, in provincia di Terni.
2: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop!
3: Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti del 30, 40 e 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli e a te, che puoi immergerti nelle tue passioni. Offerte valide in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
4: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Già segnato lo scudetto numero 21 all'Inter, attesa mercoledì dalla finale di Coppa Italia contro la Lazio. La 36esima, terz'ultima giornata di Serie A ha regalato ieri una domenica non senza emozioni, soprattutto fischi e veleni. Fischi riservati al Milan, dominato a San Siro dall'Atalanta, che va sul 3-0 con due reti rossonere nel finale, che non attutiscono però le contestazioni dello stadio, della curva per un altro KO che compromette la corsa Champions. Max Allegri, che col Genoa dovrà fare a meno tra gli altri dello squalificato Leao, prova comunque a guardare avanti.
5: Parlare della partita di oggi, parlare di quello che è successo negli ultimi due mesi, nel giro di ritorno, non serve a niente. Dobbiamo solamente pensare a quello che c'è da fare nella partita col Genova. Con grande fiducia, in questo momento siamo ancora in ballo per entrare in Champions. È normale che se non fai i punti sia col Genova che col Cagliari, è giusto che tu stia fuori dalla Champions.
4: E così il Milan si ritrova quarto, raggiunto dalla Roma, che di contro continua a vincere, trascinata da una doppietta di un super Malen, 13 gol in 16 gare, decisivo nel 3-2 di Parma, con una rimonta da 1-2 all'87esimo compiuta al minuto 101 da un rigore del bomber olandese assegnato col VAR tra le polemiche. Alla rabbia del tecnico gialloblu Carlos Cuesta risponde sarcastico il collega Gianpiero Gasperini.
6: C'è rammarico per il risultato, dello stesso modo tanto orgoglio allo 0-1, pareggi.

0: Quart'ultimo Fiorentina-Genoa 0-0, stasera la 36esima di A si chiude con Napoli-Bologna. Voltiamo pagina, tennis all'internazionale d'Italia, Jannik Sinner va alla caccia degli ottavi. Alle 15 il numero uno del mondo affronta l'australiano Popirin, con lo stesso obiettivo in campo anche Bellucci-Pellegrino, stasera con Bolli. Ieri vittoria di Dardari contro l'americano Tommy Paul, di Lorenzo Musetti opposta all'argentino Francisco Cerundolo. Il numero 10 del mondo si è imposto 7-6-6-4, superando anche qualche intoppo fisico.
1: Non sentendomi al meglio, sicuramente in un altro torneo non sarei sceso in campo, non avrei preso dei determinati rischi. È qualche giorno che sto faticando a sentirmi al 100%, non so nemmeno bene cosa sia, però oggi era più un discorso magari legato alla tensione, al fatto di avere emotivamente tanto stress e che quello mi aveva portato poi alla fine a avere qualche crampo, però sono riuscito a chiudere la partita prima che peggiorasse, ecco, la situazione.
0: Eliminati Arnaldi e Elisabetta Cucciaretto. Ciclismo, doppietta del francese Paul Magnier al Giro d'Italia, che ieri ha vissuto la terza ultima tappa in Bulgaria. Sul traguardo di Sofia, il transalpino ha preceduto il nostro Milan. Resta in maglia rosa l'uruguaiano Silva. Oggi giornata di riposo, domani quarta frazione Catanzaro-Cosenza, 138 km. Si profila il derby Aprilia nella corsa al mondiale della MotoGP in Francia, successo dello spagnolo Martin davanti al compagno di team, il leader Iridato Bezzecchi, ora a più uno sullo spagnolo. Terza l'altra Aprilia del giapponese Ogura Kaduti, Bagnaia e Alex Marquez. Infine il basket, ultimi verdetti nel turno che ha concluso la regular season di Serie A. Trento batte 84-74 Milano, conquistando l'ottavo posto che vale la sfida dei playoff contro la Virtus Bologna. Resta fuori Varese. Questi gli altri accoppiamenti: Brescia-Trieste, Venezia-Tortona, Milano-Reggio Emilia. Ed è tutto, a più tardi.
2: Bene, sono le 11:07, quindi ospiti del nostro autobus, i colleghi della redazione sportiva. Lorenzo Pulcioni sta arrivando, siamo pronti? Sì, siamo...
3: Io sono arrivato, però bisogna essere sempre cauti, poi, perché poi c'è qualcuno che non si fa vedere che arriva e dopo sono dolori, capito?
2: Certo.
4: Quindi adesso... il conducente dell'autobus sono piano la sigaretta.
2: No, è andato. In sala macchine.
3: Credo.
4: Noi siamo al terminal, seduti e aspettiamo.
2: Aspettiamo.
3: Noi al terminal, magari fossimo al termine.
5: Arriva.
2: Eccolo
6: di
2: qua, Lorenzo Pulcioni.
6: Per mettere il carbone magari, in sala macchine. Buongiorno Gianni Giardini.
4: Ciao, buongiorno.
6: Direttore Maurizio Morigoni, buongiorno. Nadia Camilla, nostra conducente dell'autobus.
2: Buongiorno a tutti voi.
6: Con Gianni Giardinieri Valente, collega di On TV, naturalmente.
4: Umbreon
6: On TV, naturalmente. E siamo, oggi è come si dice, l'antivigilia praticamente, Gianni, sì. Oggi è lunedì. Domani è martedì
4: e dopo domani
6: è mercoledì e fino a qui ci siamo. Che succede domani alle ore 12? Diciamo scade il termine per la presentazione delle famigerate manifestazioni di interesse e mercoledì ci sarà l'asta. A che ora è prevista? Sai qualcosa?
4: Dalle 9 alle 15, ma dipenderà quanti saranno gli offerenti. Se ce ne sarà uno solo avrà tutti i crismi, diciamo, della legittimità, sarà aggiudicatario dell'asta, altrimenti si andrà avanti per rilanci, ma non credo che...
6: Per capire da che ora ci dovremo appostare, soprattutto il nostro valente Albertino Francioli, sotto al tribunale a fare la posta, dalle 9 ad libitum, diciamo.
4: Il giorno successivo, diciamo giovedì, così. Comunque entro il giorno successivo il giudice, diciamo, aggiudicherà eventualmente e quindi assegnerà all'aggiudicatario dell'asta
6: sensazioni sportivo. Gianni, Splendori ha detto che partecipa all'asta, quindi comunque sia l'asta non dovrebbe andare deserta, almeno questo è, diciamo, il timore principale, no, che aleggiava qualche giorno fa dopo quelle dichiarazioni dell'advisor di Splendori, che ricordiamo è questo imprenditore italiano ma che opera in Svizzera, che è uscito allo scoperto, di fatto comunque un interessamento l'ha manifestato tramite questo advisor, quindi una sorta di consulente, sì. Noi parliamo molto, sì,
4: banale,
6: pane e salame qui, sì. Che si chiama Sara Andrea.
4: Sono anch'io un advisor,
6: sei
4: financial advisor,
6: sei un advisor
4: certificato, tutto quanto. Però mi puoi chiamare.
6: Ti posso chiamare già.

0: Gianni.
1: E quindi insomma lì sembrava la strada andrà deserta, poi no, sono stato frainteso, tutto questo è uscito fuori e questa bella iniziativa che abbiamo fatto venerdì in BCT a Reti Unificate, c'eravamo tutti, c'era anche tu, c'era Maurizio Morigone, questa maratona ternana, che insomma sono uscite fuori cose molto interessanti anche da parte degli stessi calciatori della Ternana, e si sono detti disponibili a discutere un eventuale, insomma, vediamo come ricomposizione, diciamo, delle loro aspettanze. A proposito di colleghi, naturalmente noi mandiamo un grande abbraccio e un pensiero infinito, e dedichiamo questa puntata a Ornella, nostra grande amica, grande tifosa della Ternana, che è venuta a mancare dopo una lunga e terribile malattia, e ci stringiamo naturalmente intorno a Luca, Luca Giovannetti, nostro collega e amico, a tutta la famiglia, e naturalmente insomma esprimiamo le nostre sentite condoglianze, quindi mandiamo un abbraccio, un bacio a Ornella, e cerchiamo di raccontare quello che succederà in casa Rossoverde, speriamo notizie positive, anche ricordando la sua grande passione per i colori rossoverdi, no Maurizio?
0: Ma indubbiamente sì,
1: tutti ci associamo, no? Naturalmente,
0: beh, come naturalmente è una cosa dolorosissima, quindi le parole in questi momenti non nemmeno vengono fuori, perché insomma quando ci sono queste vere e proprie tragedie possiamo solo inviare un abbraccio fortissimo a Luca Giovannetti, perché insomma ecco che ha dovuto affrontare questo nuovo lutto, perché negli ultimi 2-3 anni gli è morto prima il padre e poi la madre, quindi insomma poi adesso la compagna Ornella Di Donato, e insomma peggio di così, e quindi bisogna solo rinnovare ancora una volta le condoglianze e dirgli di farsi forza di più.
1: Senti, chiedevo a Gianni, poi chiedo anche a te naturalmente, sì, un po' le sensazioni dopo quello che è uscito venerdì scorso, le ultime notizie, ecco insomma l'asta non dovrebbe andare deserta, però insomma anche stamattina, poi adesso lo sentiremo a caldo, le dichiarazioni del sindaco sotto Palazzo Spada, cioè un po' un paradosso, non inducono, diciamo, cioè non sono fiduciose, lo diciamo subito, le dichiarazioni del sindaco stamattina non ne inducono all'ottimismo, il che un po' contrasta, perché quello che era emerso venerdì scorso dopo questa frenata sembrava nella trattativa, sempre ci diamo le notizie che sono uscite su Tag 24, no? Scritto dal collega Federico Zagaglioni, e una frenata, poi dopo sarà detto no, sono stato frainteso, non volevo dire che per 400.000 euro è saltata la firma, le 400.000 euro delle procure dei calciatori, c'è stata una riapertura, i calciatori hanno a loro volta mostrato grande disponibilità, Sara Andrea stesso, scusa, Splendori stesso che dice parteciperò all'asta di fatto, eppure stamattina il sindaco sembra frenare, cioè è un quadro un po' particolare. Gianni, che idea ti sei fatto?
2: Sì, faccio adesso un abbraccio anch'io a Luca, tra l'altro Luca come sa insomma ho vissuto certe situazioni proprio vicino a lui, e mi sono fatto questa sensazione che le dichiarazioni di stamattina di Bandecchi sono una doccia gelata, no? Sono un secchio d'acqua fredda su quelle che potevano essere alcune speranze maturate proprio nella giornata di venerdì. Paradossalmente, non so se, ecco, credo che mai come stamattina sono d'accordo con quello che ha detto. Paradossalmente, chi mi conosce, insomma, sa che ci ho avuto anche qualche scontro con lui, perché qui non si tratta semplicemente di partecipare ad un'asta per l'aggiudicazione del ramo sportivo, quello possono farlo tutti coloro che hanno 200.000 euro da tirare su. Il problema è garantire la continuità aziendale della Ternana Calcio sotto forma, diciamo, sportiva, e che significa avere un business plan, avere una capacità di spesa, avere programmato 2 o 3 anni per, come ha detto il sindaco, andare avanti nella traiettoria, diciamo, sportiva del club. Da questo punto di vista le dichiarazioni di Splendori correggetemi se sbaglio, parlano semplicemente della partecipazione all'asta, non parlano del progetto sportivo, sì, della sostenibilità e tutto quanto, ma nel dettaglio mi pare che nelle ultime 48 ore, 72 ore, il problema principale sia stato quello di andare a rimodulare gli emolumenti dei calciatori e dei dirigenti tesserati FIGC per abbassare il monte debiti, e magari di 1 milione, 2 milioni. E quando io intervistavo San Andrea giovedì scorso, lui parlava di 400-500 mila euro. Allora, se il punto è dover trattare sulla base di poche centinaia di migliaia di euro per decidere se impegnarsi o meno nella Ternana Calcio, mi pare che partiamo un pochino al ribasso. Dicevo, io non pretendo un imprenditore che tiri fuori 100 milioni subito o 10 milioni in 10 anni, pretendo però comunque chiaramente l'impegno totale all'assolvimento di tutte le posizioni debitorie del club, ok? Quindi avrei gradito una dichiarazione netta da parte di Splendore che avesse detto: partecipo all'asta e vi garantisco che il 16 giugno ho già pronti i 4 milioni che sono previsti dalla perizia, e che comunque li verserò, che io abbia lo sconto tra virgolette o meno dai calciatori e dirigenti. Tu hai sentito questa dichiarazione?
1: No,
0: no.
1: Per adesso.
2: Tu, Maurizio, hai sentito?
0: No, nemmeno.
1: Cioè, abbiamo già un sacco di messaggi a Gianni. Poi torniamo sul discorso che tu giustamente ti sei portato proprio il documento, l'avviso di vendita. Quindi sì. Quello che c'è scritto, cioè cosa i curatori hanno circoscritto che verrà messo all'asta. Cioè, esatto. I curatori in questi giorni che cosa hanno fatto? Hanno appunto delimitato il perimetro di, sì, del ramo, il cosiddetto ramo sportivo, e quindi i famosi 8 milioni 8 milioni 8 milioni 8, qui
2: 8 milioni 560, più sì, 8 milioni 560 mila euro meno, mi ricordo il resto,
1: vabbè, diciamo le spicci che chi si aggiudica, e poi vedremo anche chi si aggiudica, chi vince l'asta, cosa si aggiudica,
2: che è una cosa importante,
1: che è importante, e soprattutto cosa poi dovrà fare la federazione.
2: Esatto.
1: Perché lo anticipo, chi si aggiudica l'asta si aggiudica il marchio, tra virgolette. Esatto. La federazione, una volta che tutto va come deve andare, riconosce, diciamo, l'affiliazione. Certo. Quindi ecco questo, ma esatto, poi lo spiegherai tu, perché sì, poi i documenti li portate tu, sei molto preciso, e qui abbiamo un sacco di... Vuoi dire qualcosa, Maurizio? Poi sentiamo queste dichiarazioni oggi del sindaco. Ci eravamo preparati naturalmente tutti i video, sì, le dichiarazioni, sì, di venerdì sera con i calciatori che raccontano la stagione, quello che è stata, danno la loro disponibilità, un pezzettino anche di Sara Andrea dell'advisor, e anche una battuta di Carlo Daddè, che è l'avvocato Ternano, tra l'altro il nome, sì, non ha bisogno di presentazione, insomma, naturalmente, che diciamo insieme al Centro Ordinamento Club, Brigata Gagarin, Vecchio Stampo, Rocca Rosso Verde, hanno dato vita a questo comitato, diciamo così, di azionariato popolare, che sta raccogliendo adesioni e quindi anche l'aiuto e il sostegno di imprenditori locali che si affiancherebbero eventualmente, chiaramente da anche questo da vedere, a chi prenderà la Ternana per salvarla in Serie C, o nella peggiore delle ipotesi daranno comunque il loro contributo anche in caso di malaugurata, speriamo di no, ripartenza dai dilettanti, che è un'altra questione.
0: Morico. Ma io sono preoccupato, perché mi sembra che qui ci siano dei giochi e controgiochi, li chiamo a rimpiattino, quindi con una vecchia denominazione, no? Adesso anche in disuso, però è così. Stamattina, se Bandecchi, poi ecco, l'ho appena così fraintesa, poi dopo tu ce la farai ascoltare meglio, pare che veda l'orizzonte nebuloso. Allora io mi domando e dico: ma San Andrea nella maratona Ternana venerdì sera, per dire venerdì quasi notte, perché è terminata a mezzanotte, dalle 20:20, era sembrata abbastanza possibilista, tant'è vero che, se non erro, aveva detto, dice, io sarei d'accordo, adesso devo cercare di convincere naturalmente e il padrone dell'eventuale operazione di acquisto, ovvero sia Fabio Splendori, sappiamo tutti, nato a Roma ma residente in Svizzera. Insomma, ci sono delle accelerazioni ma non molto forti, e poi delle frenatine, cioè è un gioco che però credo che non si possa fare questo gioco con il poco tempo che c'è a disposizione.
1: Siamo praticamente
0: nel rush finale.
1: A un certo punto è spuntata fuori questa cosa di una seconda asta, Gianni, la detta di Campi, l'avvocato che si occupa di ex radiocronista sportivo, poi procuratore, adesso praticamente specializzato nel ramo appunto salvataggio, diciamo, non è la prima volta che dà una mano a società, e oggi dovrebbe, ecco, insieme all'avvocato dell'associazione calciatori, fare questo incontro appunto con i calciatori della Ternana, che dovrebbe essere previsto oggi pomeriggio, non questa mattina, da quello abbiamo capito. E a un certo punto si è così favoleggiato di questa possibile seconda asta, ma mi sembra che sia
2: secondo me non è praticabile. Poi che si possa fare, magari sì, però la seconda asta che cosa potrebbe proporre di nuovo rispetto alla prima?
0: Si può fare tutto, ma poi dopo sono i curatori che decidono, è tutto nelle loro mani.
2: Prezzo base d'asta. Cioè, qua il problema secondo me è questo, no? Poi lo affrontiamo quando vuoi. Che se andiamo a vedere l'individuazione dei beni che sono integranti l'avviso a base d'asta, ci sono una serie di passività che una persona che volesse partecipare all'asta si dovrà caricare, e quindi qui contributi, emolumenti e via discorrendo, e alle voci attivo, con questi 260.000 euro, poi partecipando con il 75%, 195.000 euro, diciamo conto pieno 260.000 euro, uno si prende sostanzialmente due cose fondamentali come attivi. Una sono i diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori, cioè i contratti dei calciatori, che però hanno anche la parte passiva, no? Perché tu sì, puoi fare player trading su alcuni calciatori, per esempio, che ne so, ti puoi cedere Vallocchia, ammesso che tu ci riesca, non è detto, ma nel frattempo gli devi pagare lo stipendio, se non lo cedi gli devi pagare lo stipendio, quindi è un attivo che però ha una componente passiva. L'unica vera parte attiva sono il marchio, cioè non a caso viene messo come primo punto nel letto unico di vendita, cioè la Ternana può cedere, diciamo, nel ramo sportivo il marchio e i diritti ad esso connessi. Si mette tra parentesi profili social, il sito internet, eccetera eccetera,
1: tutto ciò che può in teoria generare dei ricavi, cioè lo sfruttamento.
2: Allora io non vorrei che si configurasse, perché a pensar male si fa peccato, però come diceva Andreotti qualche volta ci si azzecca, non si configurasse una situazione di questo tipo, che non è riguarda Splendori, chiariamolo subito, potrebbe riguardare chiunque partecipasse all'asta, cioè che sostanzialmente con un paio di 100.000 euro tu acquisisci il ramo sportivo della Ternana e hai il marchio.
1: E
2: hai
1: poi
2: il marchio, con il marchio comunque hai un valore che è generato dalle royalties. Paradossalmente qui dovremmo sentire un legame, un legale, dovremmo avere la consulenza.
1: Guarda, adesso arriva. Cioè, hai visto? L'hai nominato? No, beh, damogli tempo un attimo, perché non sa giustamente di cosa stiamo parlando.
2: No, non vorrei che si configurasse una situazione in cui l'eventuale aggiudicatario di fatto ha il marchio, quindi ha i colori rosso-verdi, ha lo stemma, ha tutto quanto, ha i profili social ufficiali, Instagram piuttosto che il sito internet piuttosto che, ma non ha sostanzialmente voglia di andare oltre. E quindi però deviene un materiale su cui...
1: Fermati un attimo, facciamo entrare l'avvocato Francesco Aug, che è il braccio alzato.
3: No. È Morigoni?
1: Eccolo. Sulla Sgabello. E allora,
3: Gianni.
1: Sentiamo un attimo, così ti aggiorniamo,
2: ciao,
1: pure,
2: Francesco.
1: Perché il discorso è interessante, le dichiarazioni di stamattina del sindaco che abbiamo detto, insomma, sono un po' una doccia fredda, nel senso l'advisor dice siamo un passo dalla firma, però c'è una distanza di poche centinaia di migliaia di euro, e tutti dicono ma come, fatturi il tuo cliente fattura centinaia di milioni di euro,
2: quello,
1: e si ferma per poche centinaia di migliaia di euro di provvigioni sostanzialmente dei procuratori, di procure, sì. Poi dopo tutto questo viene in qualche modo rettificato, dice no ma sono stato frainteso questo venerdì alla Maratona, quindi non ho a posto, esce Splendori dicendo partecipo all'asta. Tu ci stai spiegando molto bene cosa significa partecipare all'asta e prendersi il marchio, e stamattina guarda caso il sindaco gela un po' fredda un po' gli entusiasmi dicendo sostanzialmente ok va bene l'asta, poi dopo però servono 7 milioni, nel senso pattigliare amicizia lunga. Bravo. Sentiamolo un attimo.
3: Per quanto mi riguarda ad oggi non ci sono notizie, stamattina a questo momento non ci sono notizie positive sulla Ternana. Per me ad oggi non ci sono, purtroppo non c'è una, come dire, non ci sono le basi. Tutto può cambiare nell'arco della giornata, ma tutti quelli che sono interessati non possono essere interessati a dire che con 200.000 euro comprano la Ternana, debbano avere disponibilità economica per poter andare avanti oltre i 200.000 euro. Servono per fare un campionato e per salvare la Ternana, con tutta la disponibilità di tutti i calciatori, dei dipendenti e di tutti quelli che hanno accumulato debiti, o meglio crediti, nei confronti della Ternana, servono. Per quanto mi riguarda, ad oggi non ci sono notizie, almeno 7 milioni per sopravvivere nei prossimi 12 mesi. Questo è il numero minimo, sapendo che con 7 milioni si sopravvive sufficientemente nei prossimi 12 mesi, e prendendo atto che ci sono ancora 4 milioni di debiti che comunque vanno pagati. Quindi a chiacchiere si va tutto forte, però alla fine si tratta di mettere dentro al cesto, se non dico dei soldi, ma almeno la capacità e la volontà di volerli mettere, questi soldi. Ad oggi io questa cosa non l'ho vista, e propongo a tutti quelli che pensano di poter fare questa operazione con una milionata e mezzo o due di starsene buoni a casa, perché abbiamo già visto troppi fallimenti uno in fila all'altro. Sinceramente le cose confuse non mi stanno bene. Io ho ribadito a tutti coloro che erano interessati che posso fare la mia parte in quanto imprenditore, dando evidentemente un supporto, ma devo credere in quello che viene fuori, cioè non nel fatto che ci si mettano altri soldi e dopodiché si rifallisce di nuovo. Davanti a un fallimento, per quanto mi riguarda, meglio che falliamo subito. Chi è serio e vuole mettersi insieme nella maniera giusta, uno c'ha 2 milioni, un altro ce n'ha 3, un altro ce n'ha 4, uno ce n'ha 2, bisogna arrivare a un cumulo di 7 milioni, se no è la matematica che dice che c'è un altro fallimento. È troppo facile pensare che la Ternana costa 200.000 euro. 200.000 euro sono semplicemente il modo per spenderne altri 7.
4: Da dove viene questa cifra di 200.000 euro?
3: L'asta, mi sembra che...
4: Però dico, con Splendori ha avuto colloqui,
3: ho contatti con Splendori, ho contatti con tutti.
4: Viene domani, no? Di trovare la quadra.
3: Ma domani è un po' tardino, perché domani si deve fare il versamento di 20.000 euro. Ora, quando si fa il versamento di 20.000 euro, si partecipa all'asta. Se si partecipa all'asta da soli si vince. Quando hai vinto l'asta servono 7.500.000, perché se no hai fatto un altro debito, un altro buco. Allora se sempre che tutti siano d'accordo, se non ne servono 14 di milioni. Allora la domanda è, non è domani che si risolve, è oggi, è prima che si risolvano le cose, perché domani l'imbecille che versa 200.000 euro, lo voglio dire in italiano, o ce n'ha 7.500.000 in tasca, e se non è prudente ce ne deve 16, perché non è che tutti hanno accettato, nessuno ha firmato nulla. Allora le cose non si fanno così improvvisate. Io parlo del fatto che oggi la Ternana ha 4.200.000 euro di debito il 16 dicembre.
1: Va bene, l'intervista è molto lunga, naturalmente la trovate integrale, sono circa 8-9 minuti sulla nostra pagina Facebook, però insomma il concetto mi sembra abbastanza chiaro, Maurizio.
0: Cioè, mi sembra, sì.
1: Dice chiacchiere tante, però cioè in concreto dice chi prende, no? Non è pensare che se prende la Ternana 800.000 euro e poi dopo chissà. No, bisogna metterci 7, anzi, no 7, 16 se vogliamo stare tranquilli, perché lui conta naturalmente anche quello che serve per fare la squadra il prossimo anno,
2: Certo.
1: naturalmente, cioè adesso è una cifra anche aleatoria, però.
0: Io quello che ho capito da questa intervista è che mi sembra che lui faccia non una frenatina come dicevo prima, ma una frenata di quelle pazzesche. Cioè, ma queste cose si sapevano. Lui quando ha incontrato, va bene, l'advisor San Andrea, che cosa si sono detti? Cioè, si sapeva che c'erano questi debiti, quindi li sapeva lui, li sapeva l'advisor San Andrea, lo avrà saputo, è chiaro, perché poi l'advisor ha parlato con il possibile acquirente Fabio Splendori che sta in Svizzera. Allora, che senso c'ha oggi dire che chi dovesse vincere l'asta poi dopo deve versare X euro, ma si sapeva, e poi dopo andare a dire che oltre a quelli che sono preventivati, quindi i 4 milioni e 100, che ce ne sono 8 e poi ancora di più, perché bisogna fare la rosa per il prossimo campionato dei calciatori, ma questo è chiaro. Noi ci dobbiamo fermare, secondo me, al fatto che il nuovo possibile acquirente Fabio Splendori sia solvibile per quanto riguarda in seguito i famosi 4 milioni e 100. Poi dopo intanto quell'altra parte di debito è pagabile, mi sembra, in 6 anni, con rate che
2: Un tom
0: possono
2: de
0: essere da 500.000 a 800.000 euro. E poi da quello che ha detto Zan Andrea nella maratona Ternana, se io non avevo le orecchie occluse, penso di no, è che vuole fare un tipo di squadra, intanto con molti giovani e poi con un monte ingaggi che è ridotto, che mi sembra intorno ai 2 milioni di euro, se non ho capito male, lo ripeto ancora una volta. Quindi adesso mi fermo e lascio la parola a voi.
5: Questo è De Filippo.
2: Sì.
1: Avvocato, dacci la tua opinione su
5: La
1: tutta
5: mia
1: questa
5: opinione è
1: dinamica.
5: che l'aggiudicazione dell'asta già di per sé implica inevitabilmente un punto chiaro, cioè non sono né i 25.000 euro del decimo né i 250.000 euro della partecipazione, cioè qui non parliamo di queste somme, forse non è chiaro. Qui parliamo che chi dovesse, come diceva Maurizio, aggiudicarsi l'asta lo fa nella misura in cui dovrebbe aver chiaro che il monte di denaro che dovrà affrontare si aggira su quei milioni di cui parliamo, cioè se no non te l'aggiudichi. Poi per discutere sul fatto, vedevo qua che il buon Gianni Giardinetti è sempre preparatissimo e munito anche della documentazione adeguata, che io infatti dopo la puntata ti sequestrerò perché non ho avuto neanche un attimo di scaricarmela. Cioè, ma parliamo di, non si scappa, parliamo di milioni, e anche la questione titolo sportivo e anche la questione affiliazione. Se l'obiettivo è mantenere la categoria, perché mi sembra di aver capito sin dall'inizio che l'obiettivo dell'esercizio provvisorio fondamentale era quello di mantenere, come dice sempre anche il buon, tanto siamo, chi ci segue, insomma, un po' ci conosce, il buon Federico Zagaglioni, insomma, lo conoscete, ci aggiorna quotidianamente. E buon Zac, come lo chiamiamo noi amichevolmente, no?
1: Oh, intanto
5: Cioè,
1: l'Orvidana si è salvata, eh? No,
5: questa è
1: adesso gli
5: già una notizia
1: ammargino
5: che poi
1: perché,
5: spieghiamo anche
1: vabbè, si
5: perché.
1: parla adesso di trasporto. Io non la
5: All'Adere,
1: vedo così facile sta
5: peregrina,
1: cosa. No, no, non la
5: peregrina.
1: vedo proprio facile
5: Ah, vabbè,
1: sta
5: né
1: cosa.
5: peregrina né
1: Comunque, vabbè.
5: facile, diciamo, però è una realtà, insomma, è un dato di fatto che ad oggi l'Orvidana ha conservato, si è salvata da quale campionato? Dillo.
0: Serie D,
5: Dalla Serie
0: quarta
5: D.
0: serie.
1: Serie D.
5: Dalla Serie D come Domodossola, ricordiamolo.
0: Certo.
5: E diceva Federico, ogni tanto puntualizza anche sui social e scrive a termine degli interventi dei tifosi: è già fallita, no? La Ternana si fa, è
2: Certo,
5: già fallita. Cioè, qui stiamo parlando di una liquidazione giudiziale già dichiarata, e forse questo ci sfugge, con un esercizio provvisorio che ha alla base, no, quello, come obiettivo principale quello, almeno dal punto di vista dello sportivo ovviamente, no? Quello di conservare la categoria. Questo è l'argomento, e conservarla significa mettere dentro tutto: affiliazione, titolo sportivo, ramo, no, dovrebbe,
2: ma non è così.
5: Dovrebbe essere questo,
1: ma non è
5: nell'ottica
1: così.
5: Poi dopo però può succedere che se tu vai a leggere, infatti adesso lascio la parola a Gianni, vai a leggere però la varia documentazione, tra cui quello che ho sulle mani, ovvero l'avviso di vendita, potrebbe uscire fuori qualche, potrebbe, ma noi speriamo di no.
1: Ma c'è solo
5: no,
1: Splendori che parteciperà all'asta? C'è solo Splendori che parteciperà? No, chiedo. Secondo me no. Io so di no. Poi dopo quello che so io magari
2: per noi tifosi da Ternana, più gente partecipa all'asta e meglio è, ovviamente, no? Poi bisogna vedere come vogliono partecipare e a che fine vogliono partecipare.
1: Ecco, torniamo qui all'osservazione dell'avvocato che ti chiamava.
2: Sì, perché allora io questo l'avevo già evidenziato, non ho le competenze giuridiche, quindi ci vuole un legale.
5: Dai, che te la chiami.
2: Te, Francesco, e soprattutto ci vuole qualcuno che sappia bene alcuni meandri. Però c'è scritto, se mi dai un attimo il documento leggo meglio.
5: Tuo.
2: Allora, nell'avviso di bando, diciamo, nell'avviso di vendita, c'è scritto che tra gli attivi c'è, come vi ho detto prima, il discorso del marchio. Ma si specifica in maniera puntuale, ma questo era già stato scritto da alcuni organi di stampa, anch'io mi pare, che il titolo sportivo non rientra dentro l'avviso, ok? Testuale: l'azienda calcistica in vendita non è comprensiva del titolo sportivo, dove per titolo sportivo si intende il riconoscimento da parte della Federazione Italiana Gioco Calcio delle condizioni tecniche che consentono, concorrendo gli altri requisiti, la partecipazione al campionato. Quindi questo che significa? Che il titolo sportivo, come dice sempre l'avviso, non è oggetto di valutazione economica né tantomeno di cessione, ma può essere attribuito solo dalla FIGC, che
5: in quanto della FIGC,
2: esatto, ma la FIGC nel momento in cui lo attribuirà, lo dovesse attribuire, lo farà non sulla base della perizia redatta da De Filippo, perché lo stesso dottor De Filippo dice: guardate che io nella valutazione ho fatto una stima di massima, ma poi dovrà essere l'aggiudicatario dell'asta insieme alla federazione a concordare, diciamo, quelli che saranno gli impegni economici per arrivare poi all'ottenimento dell'affiliazione.
1: Ecco.
2: Ma il marchio, scusa, poi finisco. Sì. Il marchio invece sì, è nell'avviso di vendita, quindi ripeto, a pensar male, si potrebbe anche configurare, penso, ma qui ripeto, bisogno non è materia mia, una situazione nella quale partecipo all'asta, prendo il marchio, poi non ho i requisiti o non riesco a ottemperare a tutto il resto, cioè agli 8 milioni e mezzo, ma tengo il marchio. Tradotto, potrebbe essere una situazione, punto di domanda, in cui la squadra della città di Terni gioca non con i colori rosso-verdi né tantomeno col drago sul petto, e non si chiama Ternana Calcio ma si chiama magari Terni, Questo secondo me potrebbe essere un rischio.
1: Allora, un po' di messaggi ci scrivono i tifosi sui social. Dite le cose come stanno, basta prese in giro. Davide De Carlo, ed è così, diciamo che. Stefano Bazzianelli: diciamo che Bandecchi non c'ha tutti i torti, purtroppo. L'azionariato popolare è molto bello, ma non sono ottimista, mi sembra difficile metterlo in pratica. Un saluto a tutti. Sergio Costa: ha avuto l'impressione del tutto personale che l'imprenditore punti all'eventuale seconda asta con notevole ribasso, ma non credo
2: ci sia. No, non è un'asta immobiliare.
1: Cioè, poi la base d'asta, diciamo che non è che chi partecipa all'asta deve.
2: Può abbassare la base d'asta?
5: No, allora la base d'asta, questo proprio anche come si dice, no? Facciamo un attimo di. Come diceva Gianni Giardinieri, non è che stiamo aspettando i vari ribassi tipo nelle immobiliari. È un evento che potrebbe essere anche astrattamente prevedibile e quindi anche teoricamente prevedibile, ma in casi eccezionali. Ne parlavamo venerdì sera appunto con il collega, aiutatemi, che segue tantissimi calciatori,
0: Donato Di Campli.
5: Donato Di Campli. E diciamo come ribadiva Luca Marchetti, non è prevista, cioè parlando ad oggi proprio non è prevista una seconda, ma magari, ecco, ipoteticamente, qualora uscisse fuori qualcuno con gli strumenti idonei, diciamo dal punto di vista così puramente teorico, magari si prospetterà un eventuale, non è che qui stiamo parlando di ok, va a vuoto questa, quindi ne facciamo un'altra come si fa nelle aste immobili, non è questo assolutamente il contesto. Quello che rimane invece molto interessante da verificare è quello che succederà tra oggi e domani, perché se è vero, come ci ha annunciato venerdì sera Donato Di Campli, che c'è questo tentativo, anche perché poi pure quello sarà, vediamo che esce fuori da questo tentativo, certo, di ridiscutere, perché di questo si tratta, ridiscutere parte degli emolumenti dei tesserati sostanzialmente, non solo di chi gioca adesso, ma come ha tenuto lui a specificare, anche di chi non è in rosa adesso, ma che comunque è contrattualizzato con la Ternana Calcio, ora SRL. Vediamo che esce fuori anche da questo, diciamo, incontro che dovrebbe tenersi a fiume, diciamo così, con procuratori e quant'altro durante questa stessa giornata, perché stiamo parlando di oggi, cioè i tempi, come diceva giustamente dal mio punto di vista anche Bandecchi, cioè, sono non stretti, cioè di più. Da questo punto di vista strettissimi.
6: Buona giornata a tutti in studio, bene, inizia la sofferenza o il miracolo, salutiamo Ettore Marotta, ci scrive Gianluca Modei, Gianluca di Milano, se Splendori si aggiudica la Ternana alla base d'asta significa che è fatta ed è salva o no? Abbiamo raccontato,
2: sì,
6: proprio
2: tra l'altro, no, nel senso che c'è proprio sull'avviso di base d'asta scritto in maniera abbastanza chiara, possiamo rispondere a chi ci ascolta dicendo che per avere l'affiliazione sportiva bisogna essersi accollati e aver assolto tutti i debiti sportivi, esatto, della società.
6: Ripetiamo, domani alle ore 12 scade il termine per la presentazione e manifestazione di interesse, mercoledì dopodomani c'è l'asta, chi si aggiudica l'asta deve entro il 25 di maggio chiudere tutto con atto notarile,
2: entro il 18 deve versare i 260 o 195 quelli che saranno, quindi entro domani 10%, esatto, cauzione, diciamo 19.500 euro, poi entro il 18 versare il residuo, quindi 195.000 meno 19.500 euro, entro il 25 maggio, arrogitare, ma okay, quando va a arrogitare va a arrogitare l'avviso base d'asta, cioè okay, si prende quello.
6: Poi, che il termine per l'iscrizione al campionato è il 16 di giugno, ma entro il 6 giugno, 10 giorni prima, bisogna aver dimostrato, o diciamo
2: con la FIGC,
6: di aver pagato tutto. A quel punto la FIGC
2: dà l'affiliazione,
6: teoricamente ti riconosce l'affiliazione. Questo è un po'
5: è come se si aprisse un secondo tempo, ma non è che poi non accadono cose importanti in questo secondo tempo, accadono cose fondamentali, perché poi ci si può, ci si siede al tavolo della FIGC, insomma,
2: capito? No, io il mio dubbio, quello che è esterno a tutti, anche quelli che ci ascolta, è che se sicuramente magari andrà tutto bene, io sarei il più felice, ma una volta arroggitato e una volta diciamo fatto l'incontro con la FIGC, laddove non si trovasse un punto di incontro per l'affiliazione anche sulla base della perizia del dottor De Filippo, che succederebbe al marchio?
6: Bella domanda, vuoi rispondere?
5: Sì,
6: tu?
5: Ma qui no,
6: la domanda, ti dà la risposta?
5: Sì, a parte, no, che aspetta, bisognerebbe vedere,
6: aspetta che no, dai
5: no, anche se c'è qualche purtroppo precedente in materia, bisognerebbe un attimo verificarlo, diciamo così, un piccolo esame giurisprudenziale da questo punto di vista, e poi sempre che non ci sia qualcosa, che è vero che lì non c'è scritto, è anche abbastanza chiaro, ma che poi magari, non lo so, se anche il giudice delegato preveda qualche cosa che possa, tra virgolette, mettere un po' al sicuro questo secondo aspetto, perché in effetti sarebbe un pochino, non dico paradossale, ma un pochino una piccola beffa, diciamo, per non dire altro, insomma.
6: Simone Lorenzoni, siamo costretti a decidere se accettare l'ennesimo acquisto del club da parte di soggetti collegati a doppio filo con Bandecchi o se perire che amarezza. Boh, non mi pare tanto legati a doppio, cioè nel senso, se erano legati a doppio filo non credo che si riuscivo a quelle parole. Complimenti per la maratona, davvero bella iniziativa, grazie Simone. Allora senti, no, sentiamo un attimo a proposito della maratona un pezzettino, l'avevamo selezionato tanti ma non facciamo in tempo naturalmente.
1: il primo pezzetto, Nadia, grazie. Non distrarti dalla guida dell'autobus, eh. So che
7: no,
1: non
7: no,
1: sei
7: io,
1: conducente,
7: ecco,
1: ma tu sei multitasking.
7: No, no, io sono pronta.
1: Sentiamo cosa ha detto Marco Capuano a nome dei calciatori. C'erano anche Ferrante, Martella e Pettinari, tra le tante cose molto interessanti che hanno detto, tra cui anche il racconto di questa stagione, che molto spesso forse i tifosi non si sono resi conto, questi ragazzi nell'ultimo mese e mezzo, due mesi, come si sono allenati, no, vabbè, non gliela fanno, non c'ho noia di giocare, lasciamo perdere. Hanno raccontato di pasti consumati a casa, ritiri saltati proprio per loro scelta, per gravare meno possibile, per non parlare delle condizioni dei campi su cui si sono allenati, sia quello di gioco che quello di allenamento, costato anche diversi infortuni, per non parlare dell'ultimo disperato tentativo che loro sono andati a parlare coi Rizzo per pregarli di pagare la scadenza di aprire e non prendere i punti di penalizzazione, se sono sentiti di vabbè, ma
2: senza neanche avere l'indirizzo,
1: aspettando un'ora al McDonald's, cioè, questa è una cosa atroce. Comunque, nonostante questo, proprio perché sanno che in caso di fallimento comunque sia per loro, non, anche qui c'è stato, questo sarebbe pure da approfondire, sta fideiussione che dovrebbe garantire proprio in caso di fare la paracadute. Non ho capito che è successo con l'AIC, qualche problema qui, anche qui comunque vabbè.
2: Pare sia stata escussa, ma la fideiussione aveva un valore di 350.000 euro, che solo parzialmente coprirà gli emolumenti dei calciatori.
1: Altra pagina del cacchio di giustizia calcio italiano da chiudere il sipario. Sentiamo Marco Capuano.
8: Le cose che ha detto, ovviamente noi da squadra l'unica cosa, ovviamente siamo impotenti, se c'è da fare qualcosa che noi da squadra, ma squadra parlo dipendenti tutti tesserati, no? Da staff sanitario, team manager, magazziniere eccetera, possiamo fare per far sì che la Ternana abbia un proseguo, noi ascolteremo qualsiasi, diciamo, proposta e faremo la nostra parte.
2: Quindi si è disponibile.
8: Sicuramente, se c'è bisogno di un nostro intervento nel dare un proseguo alla Ternana, noi da calciatori alla fine non siamo nessuno in confronto alla storia della Ternana, e quindi è giusto comunque mettere da parte, diciamo, alla fine stiamo parlando di stipendi, l'io nostro, per far sì ascoltare comunque le proposte qualora ci fossero, a venire incontro, ecco, al proseguo, insomma, alla vita della Ternana.
9: E questo è, me ne parlava proprio con un vostro compagno.
8: Sì, perché Mattia, solo chi è dentro e li vive ogni giorno capisce loro l'attaccamento. Sono, a parte professionisti, cioè quest'anno veramente, se non era per loro, tante situazioni magari molte volte non saremmo scesi anche in campo molti di noi, però sono comunque, ci mettono passione nonostante sono da tanti mesi senza guadagnare stipendio e guadagnano molto meno di noi, quindi sono dei tifosi professionisti, quindi sapevano che loro, se davano tanto a noi, è perché noi potevamo dare un contributo alla Ternana di cui loro fanno parte e di cui sono nati molti, e quindi anzi sono le prime persone di cui partirei per una nuova, diciamo, una nuova Ternana, ecco, quindi siamo contenti, insomma, di lavorare con loro.
1: Oh, ancora non vi è chiaro, scrive Claudio Bartoli. Oh, questi che sanno tutto e capiscono tutto e vedono tutto, io veramente non è che li ammiro, li invidio proprio.
2: Vi è chiaro che cosa?
1: Vai, non lo so, ecco. So, così, tanto per dire, non lo so, non vi è chiaro, diccelo tu, spiega, fai, apri, scrivi un post, un blog, illuminaci, che ti devo dire. Oh. Voci parlano di Lotito interessato, Federenzi, oh, ci manca Lotito, vabbè. Ho visto tutta la maratona Ternana, ho sentito le domande di Gianni e l'advisor, questo è Davide Frillici, entrambe le posizioni sono ragionevoli. L'advisor, da manuale di economia aziendale, ribadisce che l'acquisizione a questi numeri non è un investimento ma un nonsense imprenditoriale. Ha parlato, dice, ovviamente saremmo un onlus che fa beneficenza.
2: Se no non saremmo falliti.
1: A patto che si riducano subito le voci di costo per promessa di riduzione degli ingaggi, che è quello che hanno detto i calciatori, sì. Anche se hanno pure detto, fino a mo' non ci ha incontrato nessuno, non ci ha parlato nessuno ci ha proposto niente. Vedremo oggi che
5: sarebbe
1: succede.
5: Oggi,
2: dopo, diciamo, ti do una notizia, non hai letto il mio articolo di ieri?
1: Non l'ho letto, no, è mia colpa. Ieri sera ero.
2: Questo è molto grave.
1: C'avevo da fare.
2: No,
1: dicela poi, che è scritto.
2: No, ieri ho intervistato Giuseppe Daniello.
1: Sì.
2: Che lui ci ha tenuto a precisare, a dire.
1: Ah, si parlava del fatto che era uno di quelli.
2: Daniello ha detto: ma io ho sempre dato la disponibilità. Ah, dice, ecco. Io ho ricevuto una telefonata da Di Campli giovedì scorso, a lui ho dato piena disponibilità, poi non ho sentito più nessuno. Dice, anzi, sono stato io a cercare di contattare i referenti della Ternana e dire che ero disponibile a ridiscutere il mio contratto, anche per lui, che lui stava per andare a Trieste, no? E lui era un po' stranito da questa cosa, cioè, come dire, ma mi si mette in mezzo,
1: fanno
2: a me,
1: le chiacchiere,
2: fanno le chiacchiere che io non voglio ridurmi niente, invece sono io che sto contattando, tant'è vero che ho detto, e è virgolettato, ho dato mandato ai miei avvocati 2 settimane fa di contattare la curatela fallimentare proprio per dare disponibilità di ogni tipo. Quindi, siccome mi pare che a me Sant'Andrea aveva detto la stessa giornata che invece c'erano stati ostacoli, no? Che alcuni dirigenti che non facevano parte della stagione.
1: Beh, poi è stato costretto a rettificare anche a seguito di un'intervista a Taggo 24 di Francesca Teodori, che abbiamo in collegamento telefonico. Buongiorno Francesca.
7: Buongiorno a tutti, ciao.
1: Allora, abbiamo appena sentito le parole di Marco Capuano nel corso della maratona ternana di venerdì sera, dove insomma ha dato una notizia importante a nome della squadra, si sono detti disponibili a così a discutere, a rivedere se il problema dovesse essere quello che dovrebbero prendere i calciatori nella distanza tra domanda e offerta, diciamo, questa no trattativa, perché poi alla fine è una base d'asta, però al complemento di questa operazione. E a tal fine ci dovrebbe essere un incontro, non credo oggi stamattina, ma oggi pomeriggio, con l'avvocato di Campi, l'avvocato dell'AIC e i calciatori. Giusto Francesca, che notizie ci puoi dare in merito?
7: Ma guarda, innanzitutto ti dico, confermo che da parte dei calciatori c'è stata la più ampia apertura nel venire incontro alle esigenze della Ternana per poter mantenere la categoria e quindi permettere all'imprenditore, che in questo momento l'unico nome che noi conosciamo, perché dobbiamo dirlo, insomma, l'unica persona che poi è venuta fuori anche attraverso l'intervista è appunto Fabio Splendori, attraverso l'advisor che ha partecipato anche alla maratona. Quindi la conferma che c'è la disponibilità dei calciatori a trattare. Ora, il cosa sinceramente ancora ad oggi non è molto chiaro, nel senso che si è parlato di spostamento, slittamento degli stipendi da gennaio fino a maggio, aprile, maggio, e chiaramente questo poteva essere un discorso che poi è stato anche ribadito dai calciatori stessi durante la maratona, ma un vero e proprio, una vera e propria illustrazione di quello che verrà poi oggi richiesto, personalmente io non ne ho conoscenza. Credo che ci sia bisogno di trattare non soltanto, ma questa è una mia considerazione, non ho notizie in merito, ribadisco, nonostante sapete tutti, insomma, che io gestisco un calciatore della Ternana e quindi chiaramente ho tutto l'interesse a capire che cosa poi dovrà accadere in questa giornata. Però io credo che ci sia non soltanto il discorso degli stipendi, e penso di più a una richiesta di rinuncia più che slittamento, ma ribadisco, questo è un mio pensiero, e poi lavorare anche su tutti i contratti ad oggi in essere, che secondo me dovrebbero essere ritoccati da quello che ho capito. Quindi una sorta di conciliazione anche sul futuro contrattuale dei vari calciatori. E qui apro una parentesi, perché sicuramente è un qualcosa di corretto, perché la Ternana ha dei costi insostenibili per la categoria, ma non soltanto per la categoria, anche se la rapportiamo a quello che è la situazione proprio cittadina, economica, no? È una squadra che è una realtà, una società che deve vivere di ricavi. In questo io condivido un po' la lettura che ha fatto Splendori nell'intervista, dove dice è chiaro che bisogna avere la consapevolezza, tutti, dai tifosi agli operatori e agli stessi presidenti, che se io ho la possibilità di avere tot ricavi e poi ne spendo 10 volte di più, diventa insostenibile per chiunque, a meno che non ci sia qualcuno che ha soldi in maniera infinita da investire, e magari ci fossero, perché come dice un nostro collega, a cui, se mi permettete, vorrei rinnovare le condoglianze, a Luca Giovannetti, e abbracciarlo forte per la perdita della sua compagna, però lui dice sempre una cosa giustissima: il calcio oggi è diventato un qualcosa per, non per ricchi ma per ricchissimi, e credo che abbia ragione, perché o lo si fa con una strategia che non può essere come quella di una qualunque azienda, se si fa con delle idee che hanno, che partono però dal concetto del, della materia, cioè del calcio, oppure poi diventa un qualcosa che scoppia, perché non sarà mai possibile, secondo me, avere un guadagno così grande da poter ripianare le perdite. Quindi l'incontro di oggi ti posso dire ben poco, ti posso dire, come ho detto, quella che è la mia percezione. Sono convinta che i calciatori sappiano perfettamente che devono sacrificarsi in qualcosa, e credo che tutti, poi non conosco ovviamente ex dirigenti, quello che vogliono fare o meno, ma da quello che leggo, insomma, scritto dai colleghi, mi pare che ci sia abbastanza la coesione nell'aiutare la Ternana. E poi dopo c'è chiaramente anche un limite, in cui aiutare sì, però parlo, se fossi io ovviamente un calciatore o un dipendente, nella maniera in cui ci possa essere un futuro. E qui mi riaggancio anche alle parole del sindaco Bandecchi, che ha secondo me perfettamente ragione stamattina quando dice, condivido le sue dichiarazioni, sì, ok, facciamo tutto quello che serve, però per dare un futuro, perché fare comunque un'asta è un qualcosa, portare avanti un progetto pensando che poi ci possano essere anche delle difficoltà tra quello che tu vuoi fare e quello che realmente riesci a fare, è una base di garanzia, ci deve essere. Quindi
1: no, Francesca, proprio diciamo di queste dichiarazioni e di cosa potrebbero far intendere, non so se Maurizio vuole
0: sì,
1: dire,
0: ma
1: poi la salutiamo naturalmente, credo che siamo quasi in chiusura di trasmissione.
0: A me mi sembrano dichiarazioni che, se non fossero state fatte, sarebbe stato meglio, perché ha messo sul piatto tutte le cifre possibili e immaginabili che ci sono, per carità, però si sa, come tu hai detto e come è stato detto e affermato nella maratona rosso-verde, l'hanno detto in maniera esplicita, San Andrea in particolare, l'advisor, che più di 2 milioni di euro per rafforzare la squadra nel prossimo campionato, ammesso che va tutto bene, non ce li mettono, e hanno ragione per le stesse parole che tu dicevi. Questa città non prendi l'afflusso allo stadio e più altre cose, senza che le diciamo tutte, più di 2 milioni di euro non riesci a portarli per fare un campionato. Se ne spendi 7-8 è chiaro che stai fuori. Ecco come sono venuti tutti questi debiti, sono venuti per ingaggi faraonici, colpa di qualche direttore sportivo, ma colpa anche di chi si è avvicendato al capezzale della società, alla guida, senza dire di guida. Ecco, la domanda è questa: tu dell'asta giudiziaria che pensi? Perché se poi non si sa intanto se partecipa solo Fabio Splendori o se ci sono anche altri.
7: Pare di no.
0: Se riescono a, diciamo, a giudicarsi l'asta, no? O Splendori o chi che sia, poi dopo acquistano il marchio, ma le garanzie successive quali sono? Cioè...
7: ma le garanzie successive è quello, ripeto, siamo nelle ipotesi e nelle interpretazioni, anche in base alle chiacchierate che ho avuto modo di fare anche con l'advisor San Andrea. Qui non è che si parla solo dei 250-200 mila euro dell'asta. La giornata di oggi è fondamentale, perché se si arrivasse, secondo quello che poi stanno lavorando in Ternana, ma non soltanto adesso San Andrea e Splendori, perché questo è un qualcosa che va avanti da più tempo, anche attraverso il lavoro ovviamente del direttore sportivo Carlo Mammarella e Mangiarano, che hanno avuto chiaramente dal curatore il compito di portare avanti la questione. E quindi se oggi si dovesse arrivare ad un accordo anche con la massa dei creditori, dei calciatori, ex dirigenti, quantomeno un accordo verbale, perché io non credo che oggi venga firmato nulla, proprio perché non ci sarebbero le basi. Cioè io vado a firmare un qualcosa e non so neanche se domani c'è qualcuno che prende la Ternana e la tiene viva. Cioè in questo il sindaco ha ragione, cioè io chiedo un sacrificio ai calciatori, chiedo un sacrificio a determinate situazioni, perché comunque sono stipendi che loro, alti o non alti, è il loro stipendio, sono loro diritti, però se io mi sacrifico voglio avere una prospettiva. Io in questo non ci trovo nulla di particolare. Che poi il sindaco Bandecchi magari abbia fatto questa dichiarazione come monito, io non lo so, sappiamo che lui è uno che quando deve dire una cosa non è che sa considerare momento o quant'altro, ha un suo modo di comunicare che può essere, può piacere o meno, ma questo è.
10: Torno, insomma,
7: io ti dico
10: non è
7: che secondo
10: intorno,
7: me è oggi la giornata fondamentale. Se oggi le cose dovessero andare in un certo modo, io non credo che sia assolutamente tramontata la situazione che ha prospettato Splendori. Lui è stato chiaro attraverso le parole anche dell'advisor e anche nell'intervista, non credo che abbia venduto ipotesi o illazioni particolari, ma questo lo ha messo nero su bianco con un virgolettato, quindi non ci inventiamo nulla. Adesso stiamo a vedere cosa accade oggi. Se ci dovessero essere altre problematiche che esulano da quello che stiamo dicendo, io non le conosco e sinceramente non è neanche mio compito conoscerle, sinceramente.
10: Grazie mille.
11: Bene, grazie, ciao.
10: Francesca Teodori ci ha dato anche questo prezioso ultimo aggiornamento, insomma, rispetto a quello che dovrebbe essere l'incontro di oggi pomeriggio, però insomma mi pare evidente che anche l'incontro di oggi pomeriggio vada contestualizzato un po' con la vicenda generale su cui il sindaco stamattina ha lanciato, possiamo dire, un allarme, insomma, comunque un faro puntato. E il tempo è poco, sostanzialmente stringe, come si dice. Intanto il Tudo ci chiede: mi potete dare qualche informazione sul ruolo di Ferrero nella Ternana? Diciamo, lo facciamo la prossima puntata, la dedichiamo solo a Ferrero, perché insomma al momento che
5: ruolo sul ruolo attuale
10: non lo so ce l'ha quello fino a che i Rizzo non hanno sostanzialmente messo
2: no momento. No, lasciamo perdere,
10: ci manca proprio di parlare di Ferrero, sì. Va bene, siamo quasi in conclusione, non so se Gianni vuoi così una chiosa, diciamo, riassuntiva.
2: No, diciamo che io vorrei tanto che andasse tutto a buon fine, spero che domani Splendori non soltanto versi la cauzione, partecipi all'asta, abbia già un bel business plan pronto e non stia a guardare i 200.000 o 300.000 euro in più, perché qui il debito sportivo quantificato è di almeno 8 milioni e mezzo. Quindi, ripeto, quello che ho detto all'inizio della puntata, chi mi conosce sa che non sono, diciamo, proprio, no, baci e bracci con il
10: dovevate parlare del discorso dell'Orvietana Covered Source. Allora, vieni qua, la trasmissione la fai tu.
2: Io credo che prima di parlare
10: del discorso, noi dobbiamo parlare del discorso dell'Orvietana, noi parlare dell'assa, di quello che succede dopo domani.
2: Casomai ne parleremo,
10: no, del discorso dell'Orvietana, che forse succede davanti, nel caso in cui dovremo ripartire direttamente. Poi dovevate, conto, anche modo e modo. Scusa, SM.
2: No, ma sono d'accordo con te.
5: In realtà è l'unica che interessava le date. Cioè,
10: da rimasto. Quando Ferrero è diventato l'innominabile, no, non è. Ma mo perché dobbiamo parlare di Ferrero?
2: Senti,
10: ma
2: chi è che scrive questa cosa?
10: Il Tudo.
2: Allora, e il Tudo, ti posso dire una cosa? Perché poi dopo mi stranisco, io comincio a diventare nervoso. Allora, io l'ultimo articolo che ho fatto su Ferrero su Umbreonna, ok? Non ho scritto niente di particolare. A parte che Ferrero, basta che vai a vedere le interviste e quello che mi ha detto a me e quello che ho detto a lui e via scorrendo. Cioè, ti faccio presente che mi ha mandato una diffida semplicemente perché ho scritto che Ferrero era stato fatto un esposto alla magistratura. Quindi figurati, se di Ferrero non si è parlato. Poi è andato a finire lì perché non ci stava niente.
10: Come è finita la Ternana nonostante la grande? Questo cioè, inizia proprio... Com'è finita la Ternana?
2: Ma secondo me non è in sola Ternana.
10: È finita la Ternana, ma ci segui mai? Ma
2: non ci segui. Che non ci seguo.
10: Mi sa che non ci hai mai seguito.
12: A fine stagione.
5: Vabbè, vuol dire che abbiamo acquistato.
10: Non mi sembra il caso di parlare
5: oggi. Un spettatore.
10: Ma sì, siamo con te. Va bene. E
5: aspetta,
10: quindi,
5: ne manca un altro, la fideiussione, sì, è da 800.
10: Alla fideiussione, allora qui
2: no, allora, non è 350, guarda,
10: la fideiussione è quella con cui, diciamo, la Ternana fu iscritta lo scorso campionato.
2: No, non è, non, qui non si parla di escussione della fideiussione per l'iscrizione al campionato, qui parliamo della fideiussione relativa allo sforamento dell'indice di liquidità,
10: okay,
2: che nel momento in cui tu fai mercato,
10: ah, Sampdoriano il Tudo,
5: ciao Tudo, allora,
2: allora, nel momento in cui tu hai un indice di liquidità che sfora i parametri della FIGC non puoi fare calciomercato. Lo puoi fare se presenti una fideiussione a garanzia dell'operazione di compravendita successiva.
10: Presentata questo Rizzo?
2: Presentata? Non presentata, era stata fatta da Alessandro, in relazione all'acquisizione di Brignola. Poi successivamente questa fideiussione è stata escussa, ma non parliamo della fideiussione relativa all'iscrizione al campionato, parliamo della fideiussione obbligatoria nel caso in cui si sfori l'indice di liquidità, okay, un po' quello è successo alla Lazio.
1: vabbè, dobbiamo finire.
11: Chiudiamo.
1: Grazie. Siamo arrivati al capolinea.
11: Scendete dall'autobus. Ci sarete lunedì?
5: Con ordine.
11: Ci sarete lunedì?
1: Sì.
11: Ok.
1: Quindi ci siamo lunedì.
0: Ci stiamo, anche perché poi lunedì è 18. Dopo 17.
2: Lo speciale non lo fai?
0: Speciale se c'è qualcosa
1: di... ci appostiamo sotto...
5: Lunedì diciamo puntata ordinaria, più vari speciali.
1: Dobbiamo chiudere.
11: Va bene ragazzi, grazie. Allora noi ci sentiamo lunedì.
1: Io devo andare in sala macchina a chiudere
11: il tutto.
1: Gianni,
11: sì,
2: sempre un piacere.
1: Saluto tutti voi, forza Ferre.
11: Certo, sempre.

Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.

0: sai.
1: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Si vanno completando le operazioni di rimpatrio di tutti coloro che erano a bordo della Ondius. Un centinaio tra passeggeri e membri dell'equipaggio sono già ritornati nei loro paesi di origine. Al momento risultano sintomatici un americano e una cittadina francese, le cui condizioni, avverte il Ministero della Salute d'Oltralpe, sono peggiorate. Individuate 22 persone con cui la donna è venuta in contatto. In Italia restano in quarantena fiduciaria le 4 persone, tra cui un turista straniero, che si trovarono a bordo dello stesso aereo KLM preso dalla cittadina olandese e poi deceduta per il virus. Stanno bene, non presentano sintomi. L'allerta rispetto al rischio legato all'antivirus resta basso, lo conferma il Ministero della Salute, che comunque sta predisponendo una circolare per dare regole comuni a regioni e uffici di frontiera. Con la fine del regime iraniano crolleranno anche Hezbollah e Hamas. Ne è convinto il primo ministro israeliano Netanyahu, che spinge per la ripresa del conflitto. Stallano i negoziati dopo che ieri Trump ha bocciato la proposta di Teheran. Per 47 anni gli iraniani ci hanno preso in giro, ora non rideranno più. La loro risposta "non mi piace" è inappropriata, le parole del presidente americano. Sono in corso i preparativi di uno scambio di centinaia di prigionieri di guerra tra Russia e Ucraina. Con la mediazione americana, Kiev ha consegnato oggi a Mosca un elenco di 1000 nomi. Intanto il consigliere presidenziale russo Ushakov ha confermato che il Cremlino attende in tempi brevi gli inviati americani Witkoff e Kushner. Due ragazzi italiani di 22 anni sono morti ieri sera in un incidente stradale in zona Ostiense, a Roma. Le due vittime, entrambe morte sul colpo, erano a bordo di due diverse moto. Polizia locale al lavoro per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente. Ed è tutto, a più tardi.

Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo

nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Che cominciano le ferie quando torno al mio paese.
6: Castel Todino in festa. Dall'8 al 17 maggio, festa di primavera. Tutte le sere al Palazzo di Massa potrete degustare il nostro ricco menù. In particolare, l'oca arrosto e la pizza alla Castel Todinese. Inoltre, durante la festa, eventi e spettacoli ad ingresso gratuito. 30ª festa di primavera, dall'8 al 17 maggio a Castel Todino, in provincia di Terni.
7: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop!
8: Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti del 30, 40 e 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli e a te, che puoi immergerti nelle tue passioni. Offerte valide in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
9: Buongiorno da Marco Mancini. A Tenerife, nelle Canarie, è quasi conclusa la complessa operazione di sbarco di tutti i passeggeri e membri dell'equipaggio della Ondius. Al momento una francese e un americano risultano positivi all'antivirus. In Italia il Ministero della Salute rassicura e stanno bene i 4 residenti monitorati. Nicola De Muro.
10: Tra timori di una nuova pandemia e rassicurazioni delle autorità sanitarie, la crociera dell'incubo antivirus è definitivamente terminata nel porto di Tenerife, dove si vanno completando le operazioni di rimpatrio di tutti coloro che erano a bordo della MV Ondius. Un centinaio tra passeggeri e membri dell'equipaggio sono già ritornati nei loro paesi di origine con voli speciali. Tra i rimpatriati risultano sintomatici un americano e una cittadina francese, le cui condizioni, avverte il Ministero della Salute francese, sono molto serie. 22 i contatti con la donna, già individuati. I cittadini americani sono rientrati in Nebraska, uno risulta positivo. Siccome gli USA si sono ritirati dall'OMS, non è previsto negli Stati Uniti una quarantena o sorveglianza attiva per i soggetti positivi al virus, come previsto dall'OMS. E su questo protocollo alleggerito ha sollevato perplessità il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ghebreyesus, che comunque ribadisce la bassa contagiosità dell'antivirus. Stessa valutazione dal Ministero della Salute italiano, che fa sapere il rischio resta basso e che però sta preparando una circolare per uniformare le procedure per tutte le regioni italiane. In Italia restano in quarantena fiduciaria le 4 persone, di cui un turista straniero, che si trovarono a bordo dello stesso aereo KLM preso dalla cittadina olandese che poi è deceduta per il virus. Stanno tutti bene e non presentano sintomi.
9: Con la fine del regime iraniano crolleranno anche Hezbollah e Hamas. Ne è convinto il primo ministro israeliano Netanyahu, che spinge per la ripresa del conflitto. Stallo nei negoziati dopo che ieri Trump ha bocciato la proposta di Teheran. Per 47 anni gli iraniani ci hanno preso in giro, ora non rideranno più. La loro risposta non mi piace ed è inappropriata alle parole del presidente americano. Non mi farò da parte, non getterò il paese nel caos, ma dimostrerò che i miei detrattori si sbagliano. Lo ha ribadito stamane il primo ministro britannico Starmer, commentando la richiesta di dimissioni arrivate da diversi esponenti laburisti dopo la pesante sconfitta.

0: alle amministrative e alle elezioni locali in Scozia e Galles. Due ragazzi italiani di 22 anni sono morti ieri in un incidente stradale in zona Ostiense, a Roma. Le due vittime, entrambe morte sul colpo, erano a bordo di due diverse moto. Polizia locale al lavoro per stabilire la dinamica dell'incidente. Disagi contenuti per lo sciopero del trasporto aereo oggi in tutta Italia. Incrociano le braccia controllori di volo, personale di bordo e addetti ai servizi di terra. I voli saranno garantiti dopo la finestra di stamane tra le 18 e le 21. Previste manifestazioni di protesta a Fiumicino, Palermo, Napoli e Varese. Agli internazionali d'Italia riprende il suo cammino Sinner. Al Foro Italico alle 15 il numero uno del mondo incrocia l'australiano Popirin per centrare un posto negli ottavi e stasera Roma prende per mano il beniamino Cobolli. Gianni De Gaetano.
1: Di questi tempi l'anno passato di rosso armeggiava soltanto i suoi capelli. Sulla scia delle conquiste di Monte Carlo e Madrid, oggi Jannik Sinner su quella superficie un tempo invisa accarezza il sogno di diventare l'ottavo re di Roma, forse il nono, perché guai nella città eterna a dimenticare Francesco Totti. Quale miglior viatico prima della mission Roland Garros? Intanto oggi, ore 15, il match pass per gli ottavi degli internazionali d'Italia contro Alex Popirin, australiano. Italiano carnefice di berrettini, 2-1 i precedenti per il 24enne altoatesino che ha battuto di recente a Doha il canguro di Sydney, 60 dell'ATP. Ma il numero uno del mondo in striscia aperta sulla polvere di mattone, 12 match di fila, ha idee e programmi ben chiari in testa.
2: Arrivare a Parigi con un buon feeling, perché comunque è il torneo più importante sulla terra battuta, questo sarà il mio obiettivo, di arrivare lì il più forte possibile. A Roma sto provando a dare il massimo, sono contento ovviamente di come sto giocando, ma stiamo anche lavorando tanto.
1: Aspettando Musetti Rudd di domani, stasera sul centrale luci sul beniamino locale Flavio Cobolli che incrocia l'argentino Tirante.
0: Si completa stasera la 36esima e terz'ultima giornata di Serie A. Alle 20.45 al Maradona il Napoli ospita il Bologna. I partenopei puntano alla vittoria per consolidare il secondo posto alle spalle dell'Inter, già campione d'Italia. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.

Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.

l'alba perché come fosse solo mia. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 83 63 per una consulenza gratuita.

0: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Quando il gusto incontra la qualità, ogni pasto diventa un momento speciale. Scopri Gemos, il partner ideale per i servizi di ristorazione nelle scuole, nelle strutture sociosanitarie e nelle aziende. Il nostro obiettivo? Prenderci cura del tuo benessere a tavola. Contattaci allo 0546 600 711 o visita il nostro sito web www.gemos.it.
2: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop!
3: Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti del 30, 40 e 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli e a te, che puoi immergerti nelle tue passioni. Offerte valide in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.

Buon pomeriggio, apriamo anche oggi il bar di Radio Galileo per prendere un caffè insieme, per ascoltare tanta musica e soprattutto per incontrare gli ospiti di oggi. Oggi con la regista Emanuela Rossi parleremo di cinema e soprattutto parleremo del suo ultimo film Eva. Poi per quanto riguarda la musica avremo ospite Lumi J che ci presenta il suo nuovo singolo Call Me e poi Silvano Perosillo per parlare di calcio. Prima di ascoltare il prossimo brano in scaletta, due parole sul grande successo cinematografico del film Il Diavolo Veste Prada numero 2, che ha superato i 18 milioni di euro in 6 giorni di programmazione. Un grandissimo successo in tutte le sale cinematografiche italiane e continua ancora il grande successo per la seconda settimana consecutiva del film dedicato al grande Michael Jackson, Michael che in 2 settimane ha incassato oltre 15 milioni di euro. Un ottimo momento per le sale cinematografiche grazie a questi 2 film.

Dolce Nera, che è stata una delle protagoniste del concertone del primo maggio a Roma. Dolce Nera, che poi è stata la scorsa settimana qui nel bar di Radio Galileo per presentare questo singolo My Love. Proseguiamo ancora con la musica italiana prima di andare ad incontrare il nostro primo ospite Emanuela Rossi per parlare di cinema. E a proposito di cinema, ho trovato questo album di Adriano Celentano, che poi è la colonna sonora originale del film Geppo il Folle, e da questa colonna sonora ho estratto per voi Sei proprio tu.

0: Adriano Celentano, e questo brano estratto dalla colonna sonora originale del film Geppo il Folle. Lunghissima è la lista dei film di successo per Adriano Celentano al cinema. Ricordiamo qualche titolo: Er più, Bisbetico domato, Innamorato pazzo, Grand Hotel Eccelsior, tutti film campioni d'incasso in Italia. A proposito di cinema, adesso andiamo ad incontrare nel bar di Radio Galileo la regista Emanuela Rossi, che ha realizzato un film, il suo nuovo film, proprio in Umbria, nelle Cascate delle Marmore, a Orvieto e in altri luoghi dell'Umbria. Ha presentato questo film in gran parte delle sale cinematografiche italiane. Lunedì sarà nella sala cinematografica, nella multisala di Bolsena, alle ore 21, per presentare questo film. Eva è con noi nel bar di Radio Galileo per parlarci di questo film. Ciao Emanuela.
1: Ciao, ciao a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, oggi Emanuela dobbiamo presentare il tuo ultimo nato, questo nuovo film Eva, però se mi permetti vado a toccare alcuni momenti della tua carriera prima di parlare di questo film. Innanzitutto, come va questo cinema italiano? Come sta?
1: Accidenti, che domandona. Sicuramente non è il periodo più facile, questo bisogna dirlo. È un periodo veramente difficile per vari motivi e sapete tutti, più o meno leggete tutta la questione, tax credit, fondi, è veramente complesso. Starci dentro è difficilissimo, e soprattutto da indipendenti. Il cinema indipendente in questo periodo è veramente sotto attacco, bisogna dirlo, è molto molto bersagliato e con delle regole difficilissime che io e il produttore Claudio Corbucci stiamo cominciando da un po' che stiamo affrontando. Queste regole molto molto stringenti.
0: Servirebbe una legge per il cinema indipendente, come l'abbiamo detto la scorsa settimana insieme a Barbara Boucher.
1: Una tutela del cinema indipendente. Invece l'impressione è che adesso ci sia il contrario, cioè ci sia un favorire le grandi produzioni a discapito delle piccole. È un po' strano, perché tutti questi fondi erano nati, in teoria, che io mi ricordi, per favorire il cinema indipendente, no? Perché chiaramente quello grande in teoria si sostiene da solo, certo. Invece il cinema di qualità avrebbe bisogno di appoggi, e invece paradossalmente tutte le regole sono fatte per certamente non per sostenerlo, ecco, diciamo così.
0: Emanuela, come sei arrivata al cinema e quali sono le tue radici cinefile?
1: Allora, le radici cinefile mie vengono veramente da lontano, perché a mio padre piaceva tanto il cinema, io sono marchigiana e quindi in un
0: sei
1: mondo...
0: Sei stata
1: sono
0: una frequentatrice delle sale cinematografiche?
1: Sì, cioè, ma soprattutto guarda, io appunto sono nata in un ambiente completamente lontano da tutto. Però c'era, in quel periodo c'era tanta televisione, cioè i film, no? Tranquillamente c'erano dei film pazzeschi in televisione che passavano, per cui uno senza saperlo era cinefilo a 10 anni, a 7 anni, perché io conoscevo a memoria tutti i film di Hitchcock, conoscevo, addirittura avevo intravisto qualcosa di Bergman da lontano perché lo vedevano i miei, insomma tutta una serie di cose che senza saperlo così. E poi dopo ho beccato proprio l'ultima possibilità di vedere qualche cineforum, che mi ha molto toccato. Ricordo la prima volta Solaris in sala, io ero piccolissima e mi ha preso un colpo proprio, no? Questo cinema diverso, così particolare, così. E anche altri, mi ricordo la Cavani, insomma varie cose che mi hanno toccato. E ho deciso di fare il DAMS a Bologna. E mi ricordo mio padre, gli prese un colpo perché disse: ma come, la città insomma della perdizione. Ma io fui, diciamo, irremovibile, sono andata a Bologna, ho fatto il DAMS, che è stata un'esperienza molto bella, veramente alle 9 del mattino iniziavi con la corazzata Potionkin, eccetera eccetera. E quindi insomma, no davvero, non dico bugie, addirittura qualche volta pure sottotitoli in russo, cioè delle cose incredibili, o in tedesco, E quindi, insomma, sono sempre stata una cinefila, e poi però ho avuto un po' paura lì, e questo me ne un po' mi dispiace, di andare subito a Roma, perché mi sembrava un po' troppo difficile, come fare l'astronauta, no? Fare la regista. E quindi sono andata a Milano, ho fatto la giornalista per 10 anni nei femminili, che è stata comunque un'esperienza bellissima. Anche ufficio stampa, insomma, tutte cose che sembra che non c'entrino, però in realtà secondo me c'entrano. Per cui quando poi finalmente mi sono decisa, sono venuta a Roma, ho fatto il primo corto. Io non ero mai stata su un set, no? Il primo giorno di set è stato il mio primo giorno di set, quindi non avevo mai fatto niente, però con queste cose, insomma, avevo l'idea dell'organizzazione delle cose, insomma. E mi ricordo che è stata un'esperienza pazzesca questo primo corto, Il bambino di Carla, perché io pensavo così di aver, cioè non avevo aspettative, no? Poi l'ha visto un mio amico regista, ha detto: ma guarda che bellissimo, e allora l'ho mandata in Astra e David e sono entrata in cinquina, in tutte e due, no? E lì proprio sono stata felicissima, perché proprio non me l'aspettavo, e ho deciso finalmente di buttarmi a fare la regista, ed è stato estremamente positivo, perché poi ho fatto una bellissima serie TV, non so se la ricordate, Non uccidere,
0: sì,
1: con Miriam Leone, ero, diciamo, una dei tre registi, insomma, 2 anni proprio sul campo di battaglia, veramente lo posso dire, perché 10 ore al giorno, e lì si impara tanto, perché insomma scene di tutti i tipi. Tra l'altro io ero nella linea esterna, e che vuol dire girare nelle risaie, insomma in mezzo ai boschi, eccetera. Poi ho fatto quest'altro film che si chiama Buio, che è stato molto apprezzato, e adesso sono arrivata ad Eva. E quindi, insomma, è stata, diciamo, impegnativa ma bella, come passeggiata.
0: Com'è nata l'idea di fare questo film, Eva?
1: Eva, guarda, appunto, dicevo prima che per Non uccidere ero stata molto nei boschi, no? Nei campi larghi, nei campi. E questo mi ha molto toccato, perché siamo sempre abituati, appunto, al cinema pensato, no? Nelle case, nelle... E invece qui no, è tutto proprio molto molto un film di esterni, perché c'è forte, volevo comunicare forte questo rapporto con la natura, è un percorso che la protagonista fa, psicologico, diciamo, sia, insomma, lei praticamente, se devo sintetizzare, lei cerca dei bambini, perché si pone questa domanda: c'è un posto sicuro per i bambini nella Terra, cioè su questo mondo? E io l'ho pensato 5 anni fa, poi insomma, no, come sempre ci vuole tanto tempo per portarlo avanti, però devo dire che ero anche un po' dubbiosa, perché insomma è un film complesso, eccetera. Però poi in questi anni mi sono sempre più, diciamo, confermata che era giusto farlo, no? Perché poi in questi anni sono stati per i bambini, secondo me, molto, molto faticosi, no? Cioè molto, tante situazioni di dolore, le guerre, eccetera. Quindi, insomma, sono molto contenta di averlo fatto, di aver posto questa domanda, diciamo, se i bambini sono al sicuro, ecco.
0: Come hai bilanciato l'aspetto thriller con la denuncia ambientalista?
1: Beh, certo, questo è stato estremamente complesso. Questo è stato complesso, infatti lo dico, è stato un film complesso da fare, perché questi due aspetti sembrerebbero non esserci, perché in sostanza è un film d'autore che però c'ha questo aspetto un po' thriller ambientalista, che di solito appartiene al cinema di genere, no? Quello proprio catastrofista. Quindi mettere insieme questi due elementi è stato complesso, sicuramente c'è anche tutta una parte onirica che in qualche modo aiuta a come unire tutte le cose. E, beh, io ho seguito il filo del dolore, diciamo, poi fondamentalmente, di questa donna che ha un grave, grave lutto, e quindi è preda di questa ecoansia.
0: Carol Duarte interpreta Eva. cosa ti ha convinto che lei era l'attrice giusta per questo ruolo?
1: Allora, intanto bisogna dire che io l'avevo vista in Vita invisibile di Euridice Gusmão, che credo che gli spettatori possano ricordare perché era un film straordinario. Lei è un'attrice ovviamente brasiliana, e poi l'avevo vista anche nella Chimera. E quando facevo le location, cercavo le location in Umbria, mi è arrivata la voce, no, perché lei ha girato ovviamente con la Rohrwacher in Umbria, che lei parlava bene italiano. E questo per me era importante, perché bisognava che l'attrice fosse, insomma, in grado di sostenere molti alcuni dialoghi. Non è un film muto, no? Come tante volte, no? Ci sono dei dialoghi, e questa è stata la prima cosa. Ma in realtà quello che mi ha convinto è che io avevo bisogno, per il personaggio di Eva, di avere un'attrice che non fosse una solita faccia, cioè è un personaggio fra virgolette un po' alieno, vive nei boschi, quindi mi piaceva l'idea di un personaggio appunto che venisse da lontano, che non fosse una faccia troppo usurata, no? E poi lei ha una fisicità bellissima, perché è appunto molto alta, così molto sottile, e quindi davvero mi rimandava a questa figura un po' lunare, un po' magica, un po'... insomma, io credo che lei possa vivere nei boschi. Infatti finora gli spettatori che l'hanno visto sono impazziti, l'hanno amata tantissimo.
0: Hai parlato di paesaggio, il film si svolge in Umbria. Quanto è importante il paesaggio, in particolare la cascata delle Marmore, nel definire la psicologia della protagonista?
1: Guarda, è una bellissima domanda, grazie. Veramente in questo film le location sono parte del racconto, sono determinanti assolutamente, quindi ognuna è stata scelta, diciamo, con cura, perché rappresenta delle cose molto, molto precise. Poi gli spettatori, non spoileriamo troppo, no? Sennò poi... e quindi la cascata delle Marmore assolutamente, io l'avevo vista una volta in una gita con mio marito e mia figlia, per cui insomma, no, e sono rimasta incantata, cioè ho detto e era proprio quello che mi serviva, no? Tantissima acqua purificatrice, diciamo. E poi c'è stata tutta questa ricerca di questo casale a Orvieto. E, insomma, io l'ho cercato dappertutto in Umbria, ma l'ho trovato ad Orvieto, quello giusto. Però anche lì c'era una geografia dei luoghi che bisognava rispettare, no? Perché assolutamente serviva un campo di girasoli. Però io avevo trovato questo casale che era perfetto, ma mancava il campo. A questo punto l'abbiamo coltivato, abbiamo piantato i girasoli tramite un contadino che ci mandava ogni settimana le foto di come stavano crescendo. E questo è stato bello, perché insomma in qualche modo il cinema è sempre una cosa eterea, no? Ma un po', no? Come se stesse nell'aria, invece è diventato concreto con questi girasoli che dovevano crescere. Insomma, mi è piaciuto molto.
0: Nel cast c'è anche Edoardo Pesce nel ruolo di un apicoltore. Come si intreccia il suo personaggio con la missione di Eva?
1: Sì, Eva deve salvare i bambini e quindi cerca questi bambini, e a un certo punto incontra un bambino che è Nicola, interpretato da un delizioso bambino che si chiama Tommaso Zoppi, e soprattutto c'è suo padre, no? Ovviamente, che è un apicoltore, che ha deciso di trasferirsi da fuori.

0: lirico, no? Per cui non era magari abituato, poi invece si è molto appassionato a questo personaggio, anche perché poi c'è una parte poi di rivelazione e quindi insomma era molto molto contento di farlo.
1: Le api giocano un ruolo simbolico forte nel film. Perché proprio questo insetto?
0: Beh, allora, come ho detto, il padre, cioè Edoardo Giacomo, vuole che suo figlio stia in un posto sicuro, ha un po' anche lui, no? Cioè, come lei è presa da questa ecoansia, anche lui ha questo problema, vuole che il figlio stia protetto, stia al sicuro. E quindi ha scelto proprio di fare l'apicoltore perché, come sappiamo, come dicono tutte le pubblicità anche di Greenpeace, eccetera, le api sono delle sentinelle, cioè se c'è l'inquinamento, le api no, non ci sono. E quindi, insomma, veramente era il simbolo per l'eccellenza di quello che io stavo cercando di dire. E la cosa bella è che abbiamo lavorato con api vere, perché non volevo gli effetti che sono sempre un po' kitsch, no? Cioè anche i più perfetti, l'effetto secondo me dà sempre qualcosa di, no? Di distante, perché senti che c'è. E quindi insomma abbiamo lavorato con queste api vere, perché la scena, loro diciamo erano apicoltori, quindi avevano le maschere, no? Avevano tutta la tuta, eppure noi avevamo la tuta e io ho delle foto di Bigazzi, di Luca Bigazzi, tutto che sta girando con la camera, con la maschera, e quindi bellissimo, insomma, è stato forte questa immersione per noi totale nella natura.
1: Qual è il messaggio principale che deve arrivare al pubblico con questo film?
0: Guarda, chiaramente il messaggio, io insomma non ho messaggi perché sono una regista, non sono una sociologa, non sono nessuno, dico solo che mi sono posta questa domanda, se i nostri figli sono protetti abbastanza dai veleni, se sono al sicuro. Chiaramente io abito qui in centro a Roma e mi ricordo quando mia figlia era molto piccola, la prima volta soprattutto che sono uscita con la carrozzina. Sono stata nel panico perché la carrozzina era bassa, cioè era proprio altezza scarico, e quindi insomma, no? Quando stai in una situazione così in città un po' ti viene. Poi chiaramente voi magari, cioè, persone più fortunate in un certo senso che stanno nella natura, però comunque insomma credo che sia una riflessione che tutti possano fare, ecco, no? Che dice?
1: Sì, hai ragione. Emanuela, io ti ringrazio di questo intervento. Invito i nostri radioascoltatori ad andare al cinema a vedere il film Eva di Emanuela Rossi. Grazie di questo intervento.
0: Grazie a te, grazie a tutti e venite a vedere il film.

0: Vasco Rossi con il brano Un gran bel film. Ringraziamo ancora la regista Emanuela Rossi, che sarà lunedì alle ore 21 alla Multisala di Bolsena per presentare questo suo ultimo film, Eva. Adesso parliamo di musica, perché dobbiamo incontrare nel bar di Radio Galileo Lumi J, e con lui dobbiamo presentare il suo nuovo singolo Call Me. Ciao Lumi J.
1: Ciao, ciao.
0: Oggi dobbiamo presentare il tuo nuovo singolo, Call Me. Però se mi permetti faccio alcune domande per conoscerti meglio. Come nasce questo progetto Lumi J e qual è il significato dietro a questo nome?
1: Beh, allora, Lumi J nasce perché io fin da piccolo ho sempre amato cantare e quindi è sempre stato, diciamo, il mio sogno innato, visto che già da parte dei miei genitori, insomma nella mia famiglia, la radice della musica c'è sempre stata, quindi ho preso un po' questa educazione musicale, poi l'ho applicata, ecco. E Lumi J appunto è la mia voglia di questa creazione, di fare queste creazioni e magari sperare in un futuro di diventare effettivamente un artista a tutti gli effetti e appunto portare nuovamente questa nuova gen del pop anni 80, questo dance pop che ovviamente non è soltanto base anni 80, ma appunto è un qualcosa che non deve soltanto copiare ciò che è stato, ma dargli una nuova freschezza.
0: Quali artisti o esperienze hanno influenzato maggiormente il tuo stile attuale?
1: Beh, sicuramente per me Madonna e Michael Jackson sono i miei due talismani, porta fortuna ovviamente nel pop in generale, però ovviamente ho anche altre icone che tendo a seguire sempre di quegli anni e non per forza anche pop, che adoro, ad esempio Amy Winehouse, Whitney Houston, Mariah Carey, insomma ne ho tanti.
0: Qual è stata la sfida più grande che hai dovuto affrontare finora nel tuo percorso?
1: Beh, sicuramente non bisogna mai tenere per scontato l'opzione dell'arrendersi, perché a volte metti tanta volontà in tutto ciò che fai, tanto impiego di forze e tantum di ricerca anche nei suoni, nella voce, nel testo di una determinata canzone, e magari a volte speri che vada in un modo ma non vi va, e a volte può appunto altarenare nella mente questo senso di give up, ma non bisogna mai dare per scontato e anzi andare avanti e sempre tenere la testa alta.
0: È difficile emergere nella musica?
1: Sì, moltissimo.
0: Oggi c'è anche l'aiuto di internet.
1: Sì, quello è un aiuto, ma anche non per forza sempre un aiuto, perché può essere un'arma a doppio taglio, quindi va saputo usare.
0: Come pensi sia cambiata la tua musica rispetto agli esordi?
1: Beh, ovviamente quest'estate è uscito il primo singolo We Play, che era una canzone molto più leggera, che invitava appunto giocare con la musica e appunto lasciare questi 3 minuti e 30 dalla giornata di tutti i giorni e staccare un po' dal tran tran solito e appunto lasciarci giocare e appunto lievitare con la musica. Call Me è già più un'impronta di quello che poi stiamo già facendo, infatti stiamo già lavorando anche a nuovi singoli eccetera, che è un pop appunto, un dance pop, perché Call Me è una canzone che conosciamo tutti, che è del gruppo dei Blondie, cantata da Debbie Harry, che è uscita appunto all'inizio degli anni 80, tra il 79 e 80, che però era rock pop, ma noi abbiamo deciso di usare appunto i sintetizzatori degli anni 80 per dargli questa nuova freschezza in chiave dance pop anni 80.
0: Hai parlato di sintetizzatori, quali strumenti consideri indispensabili nel tuo studio? E poi se preferisci comporre a getto oppure pianificare ogni dettaglio del brano?
1: Beh, io amo tantissimo il pianoforte in qualsiasi sfumatura esso sia, lo amo tantissimo, e un altro strumento che mi piace tantissimo è il violino. Ovviamente anche i sintetizzatori, in base al suono che utilizzo di solito, sono veramente una chiave per tantissimi lucchetti che vi possono essere. E infatti proprio per questo a volte può andare in un modo, ma può andare anche in un altro, che non era stato pianificato meglio. Quindi si parte sempre da una base appunto prescritta secondo una regola, ma molto spesso preferisco la creatività e l'ispirazione del momento, perché sono le cose che a volte vengono meglio e che non ti aspetti, quindi ti stupiscono anche di più nel personale.
0: Come mai la scelta di questo di riprendere questo brano?
1: Beh, perché Call Me aveva tutte le carte in regola per essere il nostro obiettivo, dare un nuovo sapore a questi anni 80 dandogli una freschezza, perché appunto Call Me non è la Call Me che eravamo abituati a sentire fino a poco tempo fa, ma una Call Me nuova, una Call Me che potrebbe essere un remix quasi, una dub version degli anni 80, ma non lo è, perché appunto è fatta nel 2026.
0: Hai dichiarato che hai costruito ogni suono da zero, senza l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Perché questa scelta di autenticità, che poi è stata fondamentale, diciamo, per questo brano?
1: Esatto, perché tendo a preferire le cose appunto originali, perché fare un qualcosa che richiami un'epoca, ma farlo con qualcosa che non vi è e non rappresenta quell'epoca, per me ha poco senso e non incarna nemmeno lo spirito che vorrebbe dare la canzone. Quindi il sintetizzatore anni 80 non è messo a caso, ma è per dare appunto sempre quel senso di farewell, quindi quel senso di lontananza ma di vicinanza.
0: Alla fine, riascoltando questo brano, rimani soddisfatto del lavoro che avete fatto?
1: Sì, assolutamente. Ci abbiamo messo tanto tempo, ma sono veramente soddisfatto, perché suona veramente come mi aspettavo che suonasse, nemmeno, anzi meglio di quanto mi aspettavo, quindi sono veramente soddisfatto al 100%.
0: Dove è stato registrato?
1: L'abbiamo registrato in Toscana, ai PPG Studios.
0: Questo singolo, e io parlo ai nostri radioascoltatori di andare a vedere di questo singolo anche il videoclip. Dove è stato girato e a chi è nata l'idea di questo videoclip? Ti faccio i complimenti.
1: Grazie, voglio sempre sottolineare di ringraziarvi, perché insomma senza il pubblico che appunto ascolta o consuma appunto la musica non ci sarebbe appunto tutto ciò. E il videoclip è stato registrato in discoteca al Central Club di Firenze, che appunto negli anni 80 era famoso come Central Park, e abbiamo scelto proprio una discoteca con tutte le luci al neon eccetera, appunto per richiamare quelle atmosfere da club, da dance degli anni 80, quando appunto la discoteca era un vero e proprio culto. Quindi incarna perfettamente ciò che vogliamo fare, ciò che Call Me è nata per fare.
0: Siamo prossimi all'estate, stai preparando qualche live?
1: Sì,
0: ti piace il contatto con la gente, con i tuoi fan?
1: Sì, andare sul palco è sempre un'esperienza unica, quindi è una delle cose che preferisco di questo mestiere, ovviamente. E anzi, d'estate sembra, ma può sembrare, può appunto essere anche difficile trovare qualche serata, però sicuramente come la scorsa estate saremo un po' in giro in Toscana.
0: Nei tuoi progetti nel futuro possiamo dire che questo brano è un primo tassello di un progetto più grande? Stai preparando qualcosa di grande, anche un album?
1: Esatto, è proprio così, anzi è proprio un assaggio di ciò che poi sarà, perché tutti i nostri singoli che stiamo appunto inediti, che stiamo facendo e che stiamo costruendo tassello per tassello, sono tutte canzoni che potrebbero essere nate negli anni 80, ma che non lo sono, anzi sono canzoni del 2026 e sono qui per farci ballare ancora una volta.
0: Bene, io ringrazio Lumi J, non rimane altro che andarci ad ascoltare questo brano, Call Me.
1: Grazie a voi.
0: Grazie e complimenti per la versione che hai fatto di questo brano.
1: Grazie mille.

0: Lumi J e il brano Calmi. Adesso andiamo ad incontrare nel bar di Radio Galileo l'ultimo ospite di oggi. Dobbiamo parlare di calcio e dobbiamo parlare di questo nuovo scudetto vinto dall'Inter, che in questo momento ha 3 partite dalla fine del campionato, ha 82 punti e la seconda in classifica è il Napoli con 70 punti. Un nuovo scudetto per l'Inter meritatissimo. Ciao Silvano.
1: Ciao Emiliano, ciao.
0: Silvano, prima di parlare del campionato, della vittoria dell'Inter per un nuovo scudetto, io vorrei ricordare un momento, una tragedia del 1949. Era il 4 maggio del 1949, un incidente aereo alle ore 17:03. A bordo di quell'aereo c'era una grande squadra, il Grande Torino, di ritorno da un amichevole a Lisbona. Su quell'aereo che si schiantò morirono tutti. Lo ricordiamo, Silvano?
1: È giusto quello che hai detto. Ogni anno il 4 maggio viene ricordato a Superga con tutti i giocatori del Torino, con i dirigenti e tantissimi tifosi. Diciamo che questa è stata una grandissima squadra, chiamata la squadra degli invincibili. Ci ricordiamo tutti quanti, veramente erano grandissimi campioni.
0: 5 scudetti consecutivi.
1: Eh sì, 5 scudetti consecutivi, 10 undicesimi formavano la nazionale italiana. Veramente è stata una squadra, direi, che non si è mai più verificata una squadra così forte, che ha durato nel tempo e che ha vinto tanto. Il Torino ormai è rimasto un po' nel cuore di tutti, tifosi granata e non granata, perché tutti hanno apprezzato, e ancora tutt'oggi tanti tifosi, tanti sportivi italiani la ricordano con grande cuore. Veramente è stata una cosa grandiosa per il calcio italiano.
0: Morirono su quell'aereo anche dirigenti e giornalisti.
1: Sì, veramente fu credo una tragedia. Noi non c'eravamo, Emiliano, però insomma ce l'hanno raccontato, la riviviamo spesso ogni anno. Veramente è una cosa che è rimasta un po' nel cuore e nella mente di tutti.
0: Chiudiamo questa parentesi, entriamo nel calcio giocato e questa vittoria dell'Inter meritatissima, possiamo dire, di questo campionato di quest'anno, questo
1: sì,
0: scudetto.
1: Sì, ormai erano tante puntate che l'avevamo detto, insomma, che l'Inter poteva soltanto perdere questo scudetto. Sì, è stata un po' la grande la squadra che ha dominato il campionato dall'inizio alla fine. Non ha avuto rivali, anche perché l'ho ripetuto più volte, il Napoli ha avuto tantissimi infortuni, quindi non ha potuto tenere testa all'Inter. Il Milan, che era partito molto bene, poi si è un po' perso strada facendo, l'abbiamo detto, per gli infortuni, poi perché aveva una rosa ristretta, non all'altezza della situazione per affrontare certe partite dove mancavano diversi titolari. La Juventus ha fatto il suo campionato, sta ancora lottando per un posto in Champion, però diciamo molto, molto distante.
0: Il merito sicuramente è di questo allenatore, che all'inizio del campionato era comunque un punto interrogativo.
1: Stai parlando di Chivu, no?
0: Eh sì.
1: Sì, infatti in estate, quando l'Inter prese Chivu, c'era molto scetticismo, mi sembra, no? Perché veniva dal Parma, poca esperienza, e magari si pensava che era difficile gestire uno spogliatoio importante come quello dell'Inter, con tantissimi campioni. A volte per gestire certe situazioni ci vuole tanta personalità, e Chivu in questo devo dire che è stato bravissimo a gestire questa squadra, questa questa squadra che poi alla fine diciamo che ha stravinto, ha passato anche dei momenti non troppo esaltanti intorno a gennaio-febbraio, però è stato bravissimo poi a riprendere la corsa e gli 82 punti che ha conquistato e gli attuali 12 punti che ha di vantaggio su Napoli la dicono lunga.
0: Ha detto ha stravinto, ma il Napoli, il Milan e la Juventus nell'ultima parte dove bisogna avere più concentrazione e portare a casa sempre i tre punti hanno perso il passo.
1: Sì, guarda, il Napoli sicuramente il Napoli è calato in queste ultime due settimane, però diciamo che tanto terreno il Napoli ha perso durante l'arco del campionato per tutti gli infortuni che ha avuto, ha giocato tantissime partite senza sei titolari, quindi voglio dire giocatori importanti che devono essere quelli che facevano la differenza. Il Milan, come ti dicevo prima, era partito abbastanza bene. Giocava abbastanza
0: poi,
1: bene.
0: Io da quella partita, da quel Lazio-Milan 1-0, non si sa più che cosa è successo, anche se la partita dopo ha vinto con il Torino 3-2, però ha perso partite importanti, ha perso a Napoli 1-0, ha perso a Milano con l'Udinese 3-0. Quando tu perdi 3-0, sì, segno che qualche cosa c'è che non funziona.
1: Sì, beh, come giustamente hai detto tu prima, è stata la partita con la sconfitta con la Lazio dove il Milan proprio è crollato quando sicuramente ha perso speranze di arrivare all'Inter, quindi sai dopo c'è il calo di tensione, concentrazione, lo stesso Allegri l'ha detto che la squadra aveva avuto questo calo di tensione, lo sai quando poi ti sfugge un obiettivo importante può succedere anche questo. Stessa cosa che la Juventus nel pareggio di domenica scorsa contro il Verona, lì veramente era
0: Sì.
1: Dimmi.
0: No, dico, il pareggio con il Verona, quella era una partita che la Juventus doveva vincere, anche perché gioca a casa pure.
1: Ma certo, giocava a casa, altri due punti le avrebbero portate a 67 insieme al Milan, ancora poteva sperare nel secondo posto, quindi voglio dire Juventus ha perso veramente una grandissima occasione. A volte come dico sempre io le partite sono tutte difficili e poi la Juventus questa col Verona se l'è complicata ulteriormente. Poi c'è da dire insomma che io ho visto quasi tutta la partita, il Verona giocavano tutti 10 davanti all'area di rigore, quindi se non trovi il punto giusto per far gol, se non trovi lo spazio giusto, sono partite difficili e poi le deve sbloccare subito queste partite, cosa che la Juventus non ha fatto, addirittura è andata pure sotto, quindi ha rischiato tantissimo.
0: Rischia anche tantissimo per il posto in Champions, perché questa Roma non molla, 4-0 con la Fiorentina è un risultato importante.
1: Sì, io lunedì ho visto la partita e la Roma ha stravinto giocando molto bene tra l'altro e lì a 64 punti è un solo punto dalla Juventus, quindi il posto in Champions è tutto da giocarselo ancora perché e poi alle spalle della Roma c'è anche il Como che è a quota 62, quindi diciamo che ancora c'è il campionato e il suo valore. A parte lo scudetto vinto dall'Inter, anche la zona retrocessione, vorrei dare anche un'occhiata alla zona retrocessione, dove Verona e Pisa già sono ormai condannate alla Serie B, e lì poi c'è Cremonese e Lecce che si giocano il terzo posto. È vero che ora il Lecce è a 32 e la Cremonese a 28, però ci sono ancora tre partite e tutto può succedere. Però ritornando all'alta classifica.
0: Dico 9 punti ci sono in palio.
1: Sì, 9 punti in palio può succedere ancora di tutto. Ti ripeto, meno che l'Inter è la squadra che è l'unica squadra che sta al sicuro in questo momento, perché la può perdere anche tutte e tre, ormai lo scudetto è vinto. Quindi però per la seconda posizione e i posti in Champions League è ancora tutto da giocare, perché si fa presto a perdere tre partite con i tre punti si fa presto a salire, si fa presto a scendere.
0: Poi il 13 maggio c'è una partita importante sia per la Lazio che per l'Inter. Secondo te questa finale di Coppa Italia come andrà a finire?
1: Ma guarda, la Lazio se la gioca in casa, però l'Inter quest'anno veramente è una grande corazzata e è difficile da battere. Però sai, le partite sono talmente strane, poi magari una finale la puoi portare anche ai calci di rigori, e poi lì i calci di rigore sono una lotteria, quindi è una partita tutta da giocarsi. È vero che la Lazio se la gioca in casa. Speriamo che almeno i tifosi della Lazio in quell'occasione riescano a riempire l'Olimpico, perché ultimamente mi sembra che hanno girato un po' le spalle a questa squadra che tutto sommato, insomma, ha fatto il suo campionato quando alla fine, giocando anche delle buone partite, ha
0: Ho visto una Lazio
1: perso.
0: combattiva per quanto riguarda l'ultima partita contro la Cremonese. Una Lazio che ha
1: Sì, ma.
0: voluto il risultato, ha voluto i 3 punti.
1: Sì, assolutamente sì. Poi si sa che durante l'arco del campionato ci sono i periodi negativi, ci sono gli episodi che a volte ti giocano a sfavore, quindi perde delle partite importanti, però alla fine diciamo che la Lazio il suo campionato l'ha fatto.
0: Come ultima domanda, Silvano, a proposito di Lazio, questo allenatore Sarri, oggi dobbiamo dire che quest'anno è stato un fenomeno, ha portato la squadra a metà classifica, comunque ha fatto anche degli ottimi risultati. Per quanto riguarda il prossimo anno, come andrà a finire? È vero di questo, secondo te, di questo ritorno a Napoli o è solo fantacalcio?
1: Ma che te devo dire, so. Sarri a Napoli ha lasciato alla fine un buon ricordo, via, perché ha giocato un bel calcio, però io non credo molto che Sarri ritorni a Napoli.
0: Perché si parla tanto di Conte che possa andare ad allenare la nazionale.
1: Tutto è possibile. Conte sicuramente sarebbe l'uomo giusto per la nazionale. Sarri, rivederlo a Napoli, non so, io forse ho i miei punti di vista, ma non ce lo vedo. Lo vedo più sulla panchina della Fiorentina, magari.
0: Va bene Silvano, ti ringrazio perché il tempo è tiranno, noi ci risentiamo la prossima settimana.
1: Benissimo, perfetto. Ci sentiamo alla prossima, allora.
0: Ciao.
1: Un saluto a tutti. Buon fine settimana.
0: Ciao
1: Ciao,
0: Silvano,
1: ciao
0: grazie.
1: Emiliano, ciao
0: Ciao.
1: ciao.
0: Siamo giunti al termine, ringrazio ancora Silvano Perosillo, ringrazio gli ospiti di oggi, Emanuela Rossi che sarà lunedì alle ore 21 alla Multisala Moderno di Bolsena per presentare il suo nuovo film Eva e poi ringrazio Lumi J che ci ha presentato il nuovo singolo Calmi. Grazie dell'ascolto, noi ci risentiamo la prossima settimana.

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
2: Quando il gusto incontra la qualità, ogni pasto diventa un momento speciale. Scopri Gemos, il partner ideale per i servizi di ristorazione nelle scuole, nelle strutture sociosanitarie e nelle aziende. Il nostro obiettivo? Prenderci cura del tuo benessere a tavola. Contattaci allo 0546 600 711 o visita il nostro sito web www.gemos.it. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
3: Ben trovati da Daniela Ubaldi. Nell'isola di Tenerife, nelle Canarie, le autorità spagnole hanno quasi ultimato le operazioni di sbarco di tutti i passeggeri della nave MV Ondius, dove è scoppiato un focolaio di antivirus. Oltre 90 le persone rimpatriate in 19 paesi di origine. Tra loro due positivi, un americano e un francese, che secondo il Ministero della Salute francese è in gravi condizioni. In Italia rimangono senza sintomi le 4 persone monitorate in isolamento dopo il breve contatto con la passeggera del volo deceduta. Una delle 4 persone si trova a Firenze. Il governatore toscano Giani rassicura sullo stato di salute della donna e dichiara: non possiamo e non dobbiamo assecondare un clima che porti all'eccessiva preoccupazione da parte della popolazione. Medio Oriente, muro di Trump, la risposta di Teheran, che sostanzialmente rigetta la proposta americana con un pacchetto di altro tenore.

Scade oggi il cessate il fuoco con l'Ucraina proclamato da Mosca in vista della festa della vittoria sul nazifascismo celebrata nel fine settimana, ma si discute di una possibile apertura di colloqui di pace prospettata dallo stesso Putin. Berlino rigetta la sua ipotesi di utilizzare come mediatore l'ex cancelliere tedesco Schröder. Il presidente ucraino Zelensky incontra i mediatori statunitensi e parla di discussioni in corso sul formato dei possibili negoziati. La Serbia si candida ad ospitarli. Coltivare l'ascolto e il dubbio, che è anche ingrediente fondamentale della democrazia. Così esorta il presidente della Repubblica Mattarella, che stamane al Politecnico di Milano è intervenuto alla Fondazione Renzo Piano in una lezione tenuta dal senatore decano degli architetti italiani con un gruppo di studenti. Il dubbio è un beneficio anche per altri aspetti, ha aggiunto Mattarella, perché impedisce di irrigidirsi e di essere raccolti e cementificati nelle apparenze. Serie A, Napoli e Bologna chiudono la 36esima giornata di Serie A al Maradona. I partenopei intendono blindare la qualificazione alla prossima Champions League. Con una vittoria la squadra di Conte staccherebbe il pass aritmetico. Calcio d'inizio alle 20:45 ed è tutto, a più tardi.

0: Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, la tua radio.
2: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga.

Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiama lo 0744 420106.

0: sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
2: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
3: Casteltorino in festa dall'8 al 17 maggio, festa di primavera. Tutte le sere al Palazzo di Massa potrete degustare il nostro ricco menù, in particolare l'oca arrosto e la pizza alla casteltodinese. Inoltre, durante la festa, eventi e spettacoli ad ingresso gratuito. 30ª festa di primavera, dall'8 al 17 maggio a Casteltorino, in provincia di Terni.
4: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop!
5: Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti del 30, 40 e 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli e a te, che puoi immergerti nelle tue passioni. Offerte valide in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.

Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Quando il gusto incontra la qualità, ogni pasto diventa un momento speciale. Scopri Gemos, il partner ideale per i servizi di ristorazione nelle scuole, nelle strutture sociosanitarie e nelle aziende. Il nostro obiettivo? Prenderci cura del tuo benessere a tavola. Contattaci allo 0546 600 711 o visita il nostro sito web www.gemos.it.
6: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. Stasera Napoli e Bologna chiudono la 36esima giornata di Serie A. Se i rossoblù non hanno più nulla da chiedere agli azzurri,

0: ieri pezzi dopo la sconfitta per 3-2 in casa contro l'Atalanta. Parola ad Allegri.
1: Parlare della partita di oggi, parlare di quello che è successo negli ultimi due mesi, nel giro di ritorno, non serve a niente. Dobbiamo solamente pensare a quello che c'è da fare nella partita col Genova. Con grande fiducia, in questo momento siamo ancora in ballo per entrare in Champions. È normale che se non fai i punti sia col Genova che col Cagliari, è giusto che tu stia fuori dalla Champions.
0: Prima della sfida di San Siro c'è tempo al Tardini di un botta e risposta a distanza tra gli allenatori di Parma e Roma, protagoniste di un pirotecnico 2-3 non privo di polemiche. Al 93esimo i Ducali comandano per 2-1, subito dopo Rensch rimette tutto in parità tra le polemiche dei parmensi, che avrebbero voluto un tocco di mano di Mancini. A tempo scaduto calcio di rigore per la Roma, concesso da Chiffi dopo revisione al VAR. Sul dischetto non sbaglia l'implacabile Malen, che manda in paradiso i tifosi giallorossi, così Questa e Gasperini.
2: C'è rammarico per il risultato, dello stesso modo tanto orgoglio. L'intervallo 0-1, pareggi, vai a vincerla. Oggi non siamo riusciti, noi proviamo a essere sempre rispettosi, onesti. Quando ci sono delle polemiche e non sono vere, come il giorno di Napoli, proviamo immediatamente a chiuderle. Ma quando c'è tanta ovvietà, non parlerò io, parlano i fatti. L'ho visto tutto lo stadio, tutta l'Italia.
3: Vabbè, ci sono le immagini, quindi ha ragione Carlos, le vedrà tutta Italia. E quindi mi sembrano tutte molto evidenti.
0: Nel frattempo il Como, anch'esso in piena bagarre, con la vittoria sul Verona festeggia la qualificazione matematica in Europa. Tutta la gioia di Fabregas per la prima storica qualificazione del club.
4: Molto contento, molto soddisfatto, molto orgoglioso. Oggi è la storia, due anni fa, oggi, 10 maggio, data storica per il Como, per la città. Andiamo promossi a Serie A. E due anni dopo, oggi, andiamo in Europa. È un sogno, è una cosa che non si può spiegare.
0: Intanto scelto il direttore di gara della finale di Coppa Italia. Ad arbitrare Lazio-Inter di mercoledì sera sarà Marco Guida della sezione di Torre Annunziata. Prima del fischio d'inizio sarà invece Neck a intonare il canto degli italiani, con l'accompagnamento della banda musicale della Guardia di Finanza. Tiene banco invece il nodo orario del prossimo derby della capitale tra Roma e Lazio. Domani dovrebbe arrivare la decisione ufficiale della Lega Serie A. Al centro del dibattito l'ordine pubblico e la contemporaneità. Nelle ultime due giornate, infatti, le squadre in corsa per gli stessi obiettivi devono giocare allo stesso orario. In chiusura l'Atletica torna allo show del Golden Gala, con oltre 80 vincitori di medaglie globali che si sfideranno all'Olimpico di Roma nella serata del 4 giugno. Tanti gli azzurri protagonisti, tra cui Nadea Battocletti, Mattia Furlani e Marcel Jacobs, il quale commenta: gareggiare in casa mi dà una responsabilità in più, non penso agli avversari ma solo a mettermi sui blocchi. È tutto dallo sport.

Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezione K24.

0: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
1: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
2: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop.
3: Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti del 30, 40 e 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli e a te, che puoi immergerti nelle tue passioni. Offerte valide in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
4: Buonasera da Daniela Ubaldi. Tennis internazionali d'Italia. In primo piano la sfida tra Jannik Sinner e Popirin. L'azzurro batte l'australiano 6-2-6-0. Straordinario anche Andrea Pellegrino, che batte lo statunitense Tiafoe in due set. Decisivo il primo, durato oltre un'ora e terminato 10-8 al tie break. I due italiani si affronteranno agli ottavi. Dalle 19 Cobolli in campo contro Tirante. Delle 54 persone che restano sulla nave Ondius, 28 sbarcano questo pomeriggio alle Canarie, 26 resteranno a bordo con rotta verso i Paesi Bassi. Con questo messaggio postato su X, la ministra spagnola della Sanità, Garcia, ha di nuovo aggiornato il numero dei passeggeri della MV Ondius sbarcato oggi. Pubblicata intanto la sequenza genetica del ceppo Andes relativa al virus isolato dal paziente deceduto in Svizzera a Zurigo, risulta simile per il 99% alla sequenza rilevata in Argentina nel 2018. In Italia sono 4 le persone sotto sorveglianza attiva perché entrate brevemente in contatto con la paziente fatta scendere da un volo e poi morta. Il Centro Europeo per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie avverte intanto che è possibile che nelle prossime settimane emergano altri casi in Europa. Un'ora a colloquio a Palazzo Chigi per il ministro della Cultura Alessandro Giuli nell'occhio del ciclone, dopo aver deciso di decapitare il suo staff con decreti di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del MIC e uomo di fiducia del sottosegretario Fazzolari, e il capo della segreteria personale Elena Proietti. Nonostante la spiegazione legata al mancato sostegno del film documentario su Giulio Regeni, non mancano le polemiche che parlano di sgarbo verso Fratelli d'Italia. La sorella della premier Arianna Meloni, capo della segreteria politica, minimizza, mentre il ministro Lollobrigida parla di capacità indiscusse e dei rimossi e prefigura una collocazione in altro ambito istituzionale. Gli anticorpi monoclonali sono oggi la nuova e più avanzata frontiera per la lotta all'Alzheimer. In Italia si attende la rimborsabilità completa. Sentiamo Nicola Compagnone.
5: La lotta all'Alzheimer oggi ha nuovi alleati, gli anticorpi monoclonali, una nuova frontiera, la più avanzata per il trattamento della malattia che fino ad oggi era limitata a un lieve rallentamento dell'evoluzione con farmaci che non agivano direttamente sulla biologia della malattia. Massimo Filippi, professore ordinario di neurologia Università Vita Salute San Raffaele.
6: Oggi lo scenario è totalmente cambiato perché gli anticorpi monoclonali sono innanzitutto anticorpi monoclonali contro l'amiloide, cioè anticorpi monoclonali che a livello cerebrale rimuovono una delle due proteine patologiche che si depositano in corso di malattia di Alzheimer, specificatamente l'amiloide, e quindi ovviamente agiscono, diciamo che sono i primi farmaci che agiscono sulla biologia della malattia.
5: Attualmente questi anticorpi sono parzialmente disponibili in Italia. L'Agenzia Italiana del Farmaco ha proposto un'approvazione senza rimborsabilità in attesa di un'ulteriore valutazione.
4: Ed è tutto, a più tardi.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale. Perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endo-osseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
2: Castel Torino in festa. Dall'8 al 17 maggio, festa di primavera. Tutte le sere al Palazzo di Massa potrete degustare il nostro ricco menù, in particolare l'oca arrosto e la pizza alla Castel Todinese. Inoltre, durante la festa, eventi e spettacoli ad ingresso gratuito. 30ª festa di primavera, dall'8 al 17 maggio a Castel Todino, in provincia di Terni.

0: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Quando il gusto incontra la qualità, ogni pasto diventa un momento speciale. Scopri Gemos, il partner ideale per i servizi di ristorazione nelle scuole, nelle strutture sociosanitarie e nelle aziende. Il nostro obiettivo? Prenderci cura del tuo benessere a tavola. Contattaci allo 0546 600 711 o visita il nostro sito web www.gemos.it.
2: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop!
3: Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti del 30, 40 e 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli e a te, che puoi immergerti nelle tue passioni. Offerte valide in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
4: Buonasera da Alessandro Cisilin. L'OMS ha informato che sono 7 i casi confermati di contagio da hantavirus tra i passeggeri dell'Ondius, dopo aver aggiornato i dati con l'ultimo caso positivo della francese rimpatriata ieri. Delle 54 persone rimaste sulla nave, 28 sono sbarcate alle Canarie e le altre resteranno a bordo con rotta verso i Paesi Bassi. Aggiorna i numeri su X la ministra spagnola della Sanità Garcia. Pubblicata intanto la sequenza genetica del ceppo Andes, che sarebbe rimasta simile al 99% dal 2018. In Italia sono 4 le persone sotto sorveglianza attiva perché entrate brevemente in contatto con la paziente fatta scendere da un volo e poi morta. Partite le ordinanze per la quarantena dei 2 marittimi di Calabria e Campania, sarebbe comunque in arrivo una circolare ad hoc.
1: L'economia.
4: Il perdurante stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran e anche sul nodo dello stretto di Hormuz torna a preoccupare i mercati con nuove impennate sulle quotazioni di gas e petrolio, quest'ultimo tornato vicino ai $100 al barile. I transiti a Hormuz sono calati dell'89%, calcola uno studio di Assoporti ed SRM, Centro Studi di Intesa San Paolo, ricordando che lo stretto movimenta il 37% del petrolio mondiale via mare e il 28% del GPL. E torna a salire lo spread italiano coi titoli tedeschi, poco sotto quota 80. In ordine sparso le borse europee, ma Milano chiude in positivo guadagnando lo 0,76%. E sulla scia delle crisi internazionali gli analisti si attendono un doppio rialzo dei tassi da parte della BCE tra giugno e settembre. È un sondaggio di Bloomberg,

0: per le imprese a quelli delle aziende tedesche e sulle carenze di cherosene apre all'importazione dagli Stati Uniti.
1: Per quanto riguarda il cherosene aereo, abbiamo discrete capacità di raffinazione, però è chiaro che a livello europeo la conseguenza è quella di più globale, pertanto si tratta di capire da dove proviene, se si riapre il Golfo Persico, che è un grande produttore di cherosene aereo, oppure si va sul cherosene americano, che ha anche caratteristiche diverse.
0: Lo sciopero del trasporto aereo, disagi in apparenza limitati con una minoranza di voli cancellati e passeggeri preavvisati. A scioperare fino alle 18 di oggi sono stati i controllori di volo ENAV, il personale di terra e piloti assistenti di volo EasyJet. I motivi dell'agitazione sono comuni, rivendicazioni salariali e per il carico di lavoro. Nel commercio e turismo i dipendenti sono cresciuti dal 2019 di 528.000 unità, ma calano drasticamente gli imprenditori, quasi 177.000 lavoratori autonomi in meno. Lo evidenzia una approfondimento di Confesercenti. A pesare soprattutto il calo nel commercio al dettaglio, scende anche la ristorazione, a crescere solo l'alloggio, con l'affermarsi di forme di ospitalità diffusa dalle case vacanza ai B&B. In Europa e in Italia in particolare è ancora carente la trasparenza salariale negli annunci di lavoro, lo segnala l'agenzia di settore Indeed in una ricerca comparata. Qualche miglioramento nel nostro paese, è passato in un anno dal 20 al 36% di annunci forniti di indicazioni sulla remunerazione. In Regno Unito si supera il 50%, Paesi Bassi e Francia vicini alla parità. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

Come profumi che gonna, che bella che sei, che gambe che passi sull'asfalto di Roma. Serenella, in questo vento di mare di pini, nel nostro anno fra la guerra e il 2000.

e tocca a spattine con i capelli giù. Io li carezzerò seduti al nostro caffè. Serenella.

E tondo quest'anno è come un pallone che tiro diretto, e che bell'effetto ha il mio cuore. Sranella, coi soldi, cravatte, vestite dei fiori, una vespa,

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop.
2: Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti del 30, 40 e 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli e a te, che puoi immergerti nelle tue passioni. Offerte valide in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
3: Buonasera da Daniela Obaldi. Non si sblocca lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran. Trump parla di cessate il fuoco incredibilmente debole. Dai ministri europei intanto

0: prodotti provenienti da insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania, un passo l'ha fatto, accettato anche dai riluttanti esecutivi di Berlino e Roma, il via libera a sanzioni contro alcuni coloni israeliani violenti, un oltraggio a cittadini israeliani equiparati ai terroristi di Hamas, tuona il ministro dell'ultradestra Ben-Gvir, al culmine di un'altra giornata di attacchi sul Libano, con un numero ancora imprecisato di vittime. Dai 27 ministri europei varate anche le ennesime sanzioni verso Mosca, si tratta di 16 individui e 7 entità ritenute responsabili di trasferimenti coatti di minori ucraini in Russia. Scetticismo sulla possibile apertura dei colloqui di pace prospettata da Putin. Il presidente ucraino Zelensky, dopo incontri con i mediatori statunitensi, parla di discussioni in corso sul formato degli eventuali negoziati. La Serbia si candida a ospitarli.
1: L'OMS ha informato che sono 7 i casi confermati di contagio da antivirus fra i passeggeri della Ondius, dopo aver aggiornato i dati con l'ultimo caso positivo della francese rimpatriata ieri. Delle 54 persone rimaste sulla nave, 28 sono sbarcate alle Canarie, 26 sono rimaste a bordo con rotta verso i Paesi Bassi, aggiorna i numeri su X la ministra spagnola della Sanità, Monica Garcia. Pubblicata intanto la sequenza genetica del ceppo Andes, che sarebbe rimasta simile al 99% dal 2018. In Italia sono 4 le persone sotto sorveglianza attiva perché entrate brevemente in contatto con la paziente fatta scendere da un volo e poi morta. Partite le ordinanze per la quarantena dei 2 marittimi di Calabria e Campania, ma sarebbe in arrivo una circolare ad hoc. La Premier Meloni ribadisce il sostegno al ministro della Cultura Giulio e parla di rapporto cordiale e proficuo dopo il colloquio di circa un'ora oggi a Palazzo Chigi. Un incontro chiesto dal ministro nell'occhio del ciclone dopo aver deciso di decapitare il suo staff con decreti di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del MIC e uomo di fiducia del sottosegretario Fazzolari, e il capo della segreteria personale Elena Proietti. Nonostante la spiegazione legata al mancato sostegno del film documentario su Giulio Regeni, non mancano le polemiche che parlano di sgarbo verso Fratelli d'Italia. La sorella della Premier, Arianna Meloni, capo della segreteria politica, minimizza, mentre il ministro Lollobrigida parla di capacità indiscusse dei rimossi e prefigura una collocazione in altro ambito istituzionale. La situazione a Foggia è persino più grave di quella che si rivela nella Sicilia occidentale o in Calabria. L'allarme arriva dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Giovanni Melillo, intervenuto nel capoluogo pugliese nel corso della conferenza stampa in cui sono state illustrate 3 operazioni che hanno portato all'esecuzione di 21 misure cautelari. Non sottovalutare la strategia criminale dietro i singoli episodi, sollecita Melillo. Sentiamo.
2: Sarebbe un grave sbaglio, ma io credo che sia uno sbaglio che si commette solamente, quello di ridurre la questione mafiosa e soprattutto la questione mafiosa a Foggia ad una questione di ordine pubblico, perché esiste sicuramente questa dimensione violenta, ma questa matrice originaria è strumentale a strategie criminose molto più complesse.
1: Garlasco, nella ricostruzione della procura di Pavia all'orario delle 9.30 diventa fondamentale per ricostruire la dinamica dell'aggressione e dell'omicidio di Chiara Poggi, per il quale è indiziato Andrea Sempio. L'ipotesi è che in una intercettazione ambientale del 2017, oggi rieletta e reinterpretata, in un soliloquio il 34enne abbia indicato l'orario esatto del delitto. Gli inquirenti gli contestano un'aggressione cieca, sproporzionata, un annientamento furioso concentrato sul volto e la testa in risposta al rifiuto della ragazza di un rapporto sessuale. Cambiamo argomento con il tennis. Agli internazionali d'Italia un travolgente Jannik Sinner batte Popirin 6-2, 6-0 e avanza agli ottavi, dove incrocerà Andrea Pellegrino, l'altro azzurro che nel pomeriggio ha superato lo statunitense Tiafoe in 2-7, imponendosi nel primo per 10-8 al tie-break. Al Maradona la terz'ultima giornata di campionato si chiude con l'incrocio tra Napoli e Bologna. Con una vittoria gli azzurri staccherebbero l'aritmetico pass per la prossima Champions League. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
3: Se da un lato infiamma la lotta con Juventus, Milan, Roma e Como in corsa per 2 soli posti, dall'altro c'è il Napoli che può centrare la qualificazione alla prossima Champions League con 2 turni di anticipo. Per farlo servirà vincere nel posticipo della 36esima giornata di campionato, che vede partenopei opposti al Bologna al Maradona. Antonio Conte, che non ha parlato in conferenza, si affida a Højlund, coadiuvato da Alisson Santos e Giovane, oltre a un redivivo di Lorenzo. Vincenzo Italiano al solito Orsolini, insieme a Castro, preconvocato dall'Argentina di Scaloni per il Mondiale, e Rowe. Ascoltiamo il tecnico del rosso-blu, così alla vigilia.
4: Non faccio altro che pensare

0: La squadra la vedo concentrata per questo rush finale. Adesso 15 giorni, 3 partite, 9 punti. Vediamo se riusciamo a farne il più possibile, ad aggiungerla alla nostra classifica, anche perché siamo scivolati al decimo posto. Abbiamo qualcosina ancora da giocarci di importante, dobbiamo farlo domani.
1: Calcio d'inizio, ore 20:45. Arbitra Piccinini.
2: Ed è tutto. Buona serata.

0: Buonasera, buonasera e bentrovati dopo questo lungo preludio a una nuova puntata di Radio Clash.
1: Buonasera. Ci siamo.
0: Bene, bene.
1: Mi sa che ci siamo.
0: Radio Clash, quel programma che stasera inizia, festeggia l'inizio della NASPI, un momento meraviglioso.
1: Oggi la prima cosa che ho fatto è stato sedermi davanti al portale dell'INPS.
0: Benissimo. Senti, io voglio cambiare.
1: Che pure ha cercato di incularmi, tra l'altro.
0: Voglio cambiare questa narrazione così triste e depressa di chi adesso percepirà per un paio di mesi un reddito, un sussidio, esatto, non paragonabile allo stipendio, però comunque meglio di niente, e quindi questa tristezza per aver così poco da fare per i prossimi giorni. Voglio cambiare questa narrazione e dire: ah, maggio forse è il mese migliore per andare in... Non lo so, poi questo dipende dai gusti, perché magari c'è chi sta bene invece d'inverno col freddo, che se ne sta dentro casa.
1: Vabbè, maggio, però, nel senso, non è ancora troppo caldo.
0: Esatto, le giornate lunghe uno se le può godere senza avere l'assillo del giorno dopo di dover andare a lavorare. Cioè, lo devi vedere come un weekend lungo, un mese e mezzo, cioè... Pensa quanto è bello un weekend lungo, un mese e mezzo. Pensa quando bevi il primo cocktail, l'equivalente del venerdì sera, a quanto manca a quel lunedì mattina in cui poi dovrai tornare al lavoro. E secondo me, quando arriverai e sarai contenta perché inizi a lavorare, avrai di nuovo il tuo stipendio, guarderai con nostalgia questi giorni che avrai passato in NASPI. Esatto. Io, guarda, da una parte te la invidio. Te la invito soprattutto perché sai che è provvisorio, insomma, hai la quasi certezza che è solo un momento di passaggio. Ecco, è chiaro che poi non auguriamo a tutti di diventare disoccupati, però questo periodo di riposo, devi cercare di viverlo veramente staccando il cervello in maniera positiva e non stando lì a corruciarti perché non ti va giù questa cosa. Alla fine queste burocrazie, questa terribile... mondo del lavoro, queste leggi terrificanti che abbiamo in Italia portano a queste evenienze e eventualità, però ecco, uno deve prendere il bicchiere mezzo pieno. Sto facendo tutto questo preambolo perché non lo so di cosa vogliamo parlare. Secondo me questa sarà la puntata in cui torneremo a parlare tantissimo delle città di pianura.
1: Tocca per forza nominare, insomma. Visto,
0: esatto.
1: Visto che, ma anche solo per, diciamo, l'ego mediatico legato a tutta una serie di piccoli cipolletti fatti da Capovilla.
0: Esatto, e quindi a maggior ragione, perché non prendere spunto dai due protagonisti del film, no? In questo, cioè, devi divertirla come loro.
1: Il fisico, però, eh.
0: Vabbè, ma io non...
1: Se sono in grado di fare quegli after come li fanno loro.
0: Non dico di abusare così tanto di alcol, dico di prendere spunto dalla loro leggerezza nel vivere da pertigiorno.
1: Ma voi non crescete mai, siamo troppo vecchi per crescere.
0: Esatto, un po' questa. E sì, insomma, il piccolo film che ha trionfato di Davide Donatello, ne avevamo parlato tempo fa, sia quando era uscito in sala, perché io sono molto orgoglioso di avergli dato i soldi fisicamente andandolo a vedere al cinema, e poi ne avevamo riparlato, mi sa, anche quando lo hai visto tu sull'arrivo, sull'approdo nelle piattaforme, quelle un pochino,
1: sì,
0: più...
1: Beh, lui è stato prodotto proprio da Mubi, penso, e quindi poi distribuito anche su piattaforma.
0: Esatto, e quindi di questo parleremo. E niente, viviamo in un momento storico dove è tornato prepotentemente alla ribalta Pierpaolo Capovilla, no? Lo abbiamo già nominato molto la settimana scorsa, forse anche due settimane fa, lo abbiamo nominato al tempo quando è uscito il film, e alla veneranda età comunque di 60 anni, adesso vado a controllare, ma...
1: Va a capire quanti anni fa Capovilla.
0: Indecifrabile, ma era indecifrabile anche 20 anni fa, è del 68, quindi poco meno.
1: Poco 58 meno... anni.
0: 58 anni. Portati malissimo se questo... Cioè... Ma glielo faccio come complimento, nel senso, viviamo nel suo multiverso attualmente, quindi anche musicalmente mi piace sottolinearlo e passare quindi anche adesso in apertura qualcosa di suo. E poi torniamo e parliamo bene del trionfo del film, di quello che è stato detto poi in una cerimonia molto politica di Davide Donatello, no?
1: Eh sì.

0: È sempre un piacere risentire qualsiasi disco del Teatro degli Orrori, questo era È colpa mia. E allora io direi, prima di scendere in più in profondità con i veri e propri premi che sono stati assegnati, anche se poi in realtà è abbastanza facile da leggere perché li ha vinti quasi tutti veramente, La città di pianura, io direi di leggere questo pezzo firmato proprio da Capovilla, che è stato pubblicato su Rolling Stone e che racconta come lui ha vissuto la giornata dei premi di David, iniziata poi la mattina al Quirinale e proseguita, ho sentito dire, con una interminabile e noiosissima cerimonia in diretta TV, finita oltre le 1:30, nemmeno fosse una serata di
1: Sanremo.
0: Esatto. E forse sullo show televisivo dobbiamo lavorare, no? E capire che non si può fare una roba del genere, premiare tipo premi incredibili dopo mezzanotte, cioè nessuno resiste per una cosa del genere. L'hanno capito gli Oscar, che hanno snellito di gran lunga la cerimonia, facendola durare molto poco rispetto al passato. Non si capisce perché noi pensiamo che sia così interessante fare una mega cerimonia lunghissima. Comunque, dicevamo, Smoking e Ken, Fiedevi di Notello, raccontate da Pierpaolo Capovilla. Ma che esperienza, sono ancora incredulo. E che gioia, gioia e felicità per il successo del film, che è stato clamoroso, e per i riconoscimenti ricevuti, che non possono non far piacere. Sono davvero felice, sì, anche se non mi è stato attribuito il premio come miglior attore protagonista, non me ne frega niente, anzi. Quando ho sentito pronunciare il nome di Sergio Romano, ho tirato un gran sospiro di sollievo. Meno male, ho pensato, io non sono che un neofita del cinema, un dilettante allo sbaraglio, un absolute beginner. Sergio è un gentiluomo che ha fatto della carriera attoriale la sua stessa vita, il cinema in teatro, e se l'avessi vinto io quel premio mi sarei sentito in colpa. Ho imparato a volergli bene a Sergio, ad apprezzarne l'eleganza, l'attenzione, la capacità, la postura intellettuale e il talento. Ho imparato molto da lui, mi ha fatto da cicerone nella disavventura cinematografica, gliene sarò grato per sempre, così come sarò sempre grato a Francesco Tossai per avermi coinvolto nell'impresa, un film dalle gambe lunghe, ci siamo detti, un film concepito come una speranza nel segno della narrazione del paese reale. Un film dallo sguardo gentile e languido, che ci racconta la sconfitta esistenziale di un popolo perennemente illusosi, intrappolato nello sviluppo economico, ignaro del progresso sociale. Due giornate rimane indimenticabili. Al Quirinale me la sono proprio goduta, stringere la mano al Presidente della Repubblica è stata una grande emozione, non che io sia così affezionato a Mattarella, quanti decreti legge assurdi ha firmato, mi si perdoni la polemica, pur sempre il Presidente della Repubblica italiana, quella fondata sul lavoro, quella che la guerra la ripudia. Mi ha guardato il Presidente, mi ha guardato negli occhi, anzi mi ha proprio tirato un'occhiata del tipo «Ecco di qui, mascalzone, sei tornato finalmente». Ero spettinato, just wake up. Irritante invece è stata l'arte retorica del ministro Giuli, il narcisista, semplicemente fastidioso. E vabbè, non siamo tutti uguali e meno male, però quel documentario, quello sul tragico destino del povero Regeni, non è stato finanziato. Sono queste cose che fanno male, non soltanto alla sua famiglia, che ancora attende giustizia e che probabilmente mai l'avrà. Fanno male alla società italiana tutta intera. Nel frattempo il ministro concede finanziamenti a pioggia a progetti insignificanti, con i soldi quelli della fiscalità generale. Nessun personalismo, caro ministro, solo un sincero dissenso e tanta, ma proprio tanta, cordiale antipatia. Ma che dire di Ornella Modi, che a cerimonia conclusa si mi ha avvicinato dicendomi «Non ci presenta nessuno, ma io non me ne voglio andare senza stringerti la mano. Grazie Ornella, che emozione, perdonami, ti prego, avrei dovuto avvicinarti io, ma sono un timidone». La serata a Cinecittà è stata interminabile, una faticaccia terribile, ma ho gioito come non mai per tutti i premi assegnati alla città di pianura. Che godimento. Mi ha appena chiamato Federico Zampaglione per farmi complimenti. Federico, la tua romanità mi regala sempre un sorriso compiaciuto. Non te sottovaluta, Pierpa, non lo fa. Dai, Pierpa. Quanto mi sei caro, Federico. Mi ha scritto un messaggio il professor Pietro Basso, del quale seguì il corso di sociologia economica all'università. 35, forse di più anni or sono. Pietro è un compagno, un fratello, un padre per me. Oddio, mi sono perso. Hai indossato una kefia, bravo, sono orgoglioso di te. Grazie, professore. Sei tu che mi inorgoglisci. La kefia, scherzosamente a Bologna, al Pradello, la mattina del 25 aprile, festa della liberazione, dissi a Donato Cardigliano, appena prima di incominciare la mia lettura drammaturgica di Mahmoud Darwish, l'immenso poeta palestinese. Voglio lanciare una nuova moda, smoking e kefia, così imparano quelli del cinema. Donato è un editore bolognese, uno che ha a cuore la memoria storica di questo nostro disgraziato paese, e pubblica, fra le tante cose che fa, le poesie di Sante Notarnicola. Gli promisi in quella magnifica occasione, è stata magnifica, abbiamo pianto tutti e due perché amiamo la Palestina, li amiamo con il cuore e con l'intelletto, con i nostri inscalfibili valori democratici. perché noi compagni, noi marxisti, noi comunisti, anarchici, socialisti, siamo sempre stati e sempre saremo parte dell'anticorpo democratico, senza se e senza ma. Insomma, gli promisi che Davide Donatello l'avrei indossata, la nostra amata kefia, se qualcuno me l'avesse impedito avrei mandato tutti a quel paese e mi sarei dileguato. Ma al Davide nessuno, ma proprio nessuno, ha dissentito sulla mia scelta, anzi ne sono felice, felice di constatare che finalmente incominciamo tutti a capire cosa sta accadendo nel mondo, incominciando, meglio tardi che mai, ad osservarlo una buona volta, l'abisso morale in cui sta precipitando il mondo, spinto verso il burrone dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, dal sionismo, dall'ignavia dei nostri governanti, dalla paleosa e colpevole indifferenza degli azionisti della morte, quelli che sulle guerre ci guadagnano, insieme alla cassa depositi e prestiti. La mia Kefia, quanto ti amo. Grazie Kefia, mi proteggi voce e mi riscaldi il cuore, un cuore che non vuole diventare di pietra, ma vuole continuare a pulsare, a vivere, a lottare, una voce che vuole continuare a gridare forte tutta la rabbia, lo scoramento, l'infinita tristezza di un mondo sempre in guerra. La guerra è sempre lei, maledetta assassina che ci rincorre, amata, armata fino ai denti per farci tacere. Poveri israeliani, siete sempre stati in guerra con tutti, vi hanno insegnato che la guerra è il vostro destino, vi hanno indottrinato fin da piccini ad amare i carri armati e a disprezzare la vita degli altri, non posso che provarne pena, per tutti, per voi tutti e tutte. Pena, non odio, non ho più voglia di aiutare nessuno, non voglio diventare come voi. Ieri mattina in via Nazionale a Roma, nei pressi dell'albergo, Philipp Kreuzer, il tedesco coproduttore con Vivo Film, il crocco più adorabile di sempre, conversando mi ha detto: hai visto Pierpaolo, abbiamo fatto un film insieme, siamo diventati sinceri amici, tutti quanti, per tutta la vita. Sì, Philipp, è proprio così. Fine. Insomma, ci va giù sempre...
1: Sì, beh, non...
0: con il macete.
1: Diciamo, non senza mezze misure.
0: Esatto, esatto. Ma in questi in questo momento storico non siamo per le mezze misure.
1: Ma io credo che ci stia anche, nel senso, quando è che avrà tutta questa piattaforma per parlare ancora, esatto, un'altra volta? Cioè, non penso che gli ricapiterà chissà quante altre volte, e quindi tanto vale sfruttarla.
0: Assolutamente d'accordo. Senti, hai un pezzo da passare, poi andiamo a leggere i premi.
1: Beh, ti direi, iniziamo a approcciare i premi. E poi dopo magari iniziamo a introdurli. E poi dopo ci andiamo a sentire qualcosa di musica.
0: Ok. Allora mi butto sui premi, Davide.
1: Qua. Vabbè, diciamo che possiamo dire facilmente subito che il miglior film quindi è andato alle Città di Pianura.
0: Sì, sì, assolutamente.
1: Con loro erano in corsa a 5 secondi di Paolo Virzì, fuori di Martone, La Grazia di Sorrentino e Le Assaggiatrici di Silvia Soldini.
0: Esatto, esatto. Tanti dei premi più importanti sono andati a tutti quelli che hanno lavorato per le Città di Pianura. Miglior regia, infatti, l'ha vinto Francesco Sossai, battendo praticamente gli altri quattro candidati della lista di miglior film. Film e regia erano gli stessi candidati, quindi Martone per fuori. Ah no, c'era Mainetti invece per La Città Proibita al posto di Virzì, scusate. Poi c'era Sorrentino per La Grazia e c'era Silvio Soldini per Le Assaggiatrici. Margherita Spampinato ha vinto come miglior regista esordiente per Gioia Mia, battendo Ludovica Rampoldi per Breve Storia d'Amore, Greta Scarano per La Vita da Grandi, Alissa Jung per Paternal Love e Alberto Palmiero per Tienimi Presente.
1: Ma Paternal Love non è quello lì, Alissa Jung non è la moglie di cosa?
0: Alissa Jung è la moglie di Marinelli, sì, esatto.
1: Marinelli, sì, esatto.
0: Proprio lei, infatti nel film c'è anche lui, no? Se non sbaglio. La sceneggiatura è originale, l'hanno vinta Francesco Sossai e Adriano Candiago per Le Città di Pianura, mentre battendo 5 secondi Duse, Gioia Mia e La Grazia, mentre quella non originale, Valentina, se vuoi continuare tu per un pochino a leggere, l'hanno...
1: Quella non originale è stata vinta dalle Assaggiatrici,
0: che hanno sceneggiato un sacco di persone.
1: Sì, perché oltre a Soldini c'è Doriana Lendoff, Lucia Ricca, Cristina Comencini, Giulia Calenda e Ilaria Macchia. che ha battuto 40 secondi, Elisa, fuori, era quello lì, Mario Martone e Primavera della Rampoldi. C'è il miglior produttore, non mi ricordavo questa cosa, che c'era anche il miglior produttore.
0: No, nemmeno io.
1: Che è stato vinto sempre da Città di Pianura da Marta Donzelli e Gregorio Panessa per Vivo Film in collaborazione con Philip Kreutzer, ecco il tedesco, per Made Picture, e Cecilia Trotwepper. Che quindi allora diciamo che in un ambiente come il cinema italiano forse ha una certa rilevanza ragionare sul miglior produttore effettivamente.
0: Sì, sì, forse è un premio figo da assegnare, no? Perché poi cioè, spesso ci lamentiamo, no? di film tutti uguali, di produzioni scadenti, di pochissime idee, e questo magari è un premio che può sottolineare.
1: Sì, perché poi in Italia diciamo che per produrre un film originale, non inteso originale come sceneggiatore originale, ma originale nel senso veramente nuovo, con un elemento di novità, di grinta, che dice qualcosa in più, ci vuole anche un certo coraggio, insomma.
0: Esatto, è vero, assolutamente. E dopo questi premi, diciamo, molto legati al cinema, spostiamoci su al film, diciamo, spostiamoci su invece quelli più attoriali, che vedono vincere come miglior attrice protagonista Aurora Quattrocchi. È una vittoria pazzesca, perché Aurora Quattrocchi è classe 1943, ha una vita spesa tra milioni di produzioni teatrali, tantissimi film e anche un po' di televisione, e è la prima volta, insomma, che riceve un premio così importante. Lei è protagonista del film Gioia Mia,
1: ha partecipato anche a White Lotus.
0: Ok, esatto. Il film di Margherita Spampinato, suo debutto alla regia. Magari parliamo un po' di questo film, visto che ne sappiamo molto poco. Un cast molto, molto ridotto, quindi pochi personaggi. Nico è un bambino che deve trascorrere l'estate dall'anziana zia siciliana Gela, che appunto è il personaggio di Aurora Quattrocchi, perché la sua babysitter Violetta deve sposarsi, non può occuparsi di lui. Non so se questa trama spoilerà troppo. La zia accoglie il suo arrivo all'aeroporto, e durante il tragitto Nico e Gela cominciano a relazionarsi, dando vita a un rapporto difficoltoso basato su differenze di età e abitudini. Vabbè, comunque, diciamo, questo è l'incipit del film. Poi la trama qui su Wikipedia racconta magari troppo nei dettagli quello che succede, però ecco, questa estate in Sicilia, me la sono inventato io, credo, perché Gela, non lo so perché ho detto Sicilia. Vabbè, questa è stata la zia di questo ragazzo.
1: Beh, l'anziana zia siciliana, però.
0: Ah, ok, allora c'era scritto, non me l'ero inventato io.
1: Sì, no, non ti sei inventato. È l'anziana zia siciliana, quindi suppongo che sia in Sicilia.
0: Tra l'altro ho dato anche una, così, una prova di conoscere la geografia, associando Gela alla Sicilia, secondo me è cosa... Non da tutti, nel senso, se vai per strada.
1: Ma te l'hai in Sicilia perché?
0: Mi stai dicendo di no?
1: Che ne so io?
0: Io ero abbastanza sicuro di questa cosa.
1: Sì. Oh, no, beh. Io te lo chiedevo perché non lo so.
0: Ah, cioè, ok, non mettermi.
1: Io non ho queste conoscenze di geografia.
0: Vabbè, ma sono nozionisti, non sono vere e proprie conoscenze. Comunque.
1: Cruciverba.
0: Aurora Quattrocchi ha battuto Valeria Bruni Tedeschi, che era la Duse in Duse, Barbara Ronchi per Elisa, Valeria Corino per Fuori, Anna Ferzetti per La Grazia e Tecla Insolia per Primavera. Come letto prima, Sergio Romano ha vinto come miglior attore protagonista per Le Città di Pianura, bravissimo anche lui. Non so perché gli attori maschi erano solo 5 mentre le donne erano 6. Romano ha battuto Valerio Mastandrea per 5 secondi, Claudio Santamaria per Il Nibbio, Tony Servillo per La Grazia e Pierpaolo.
1: Il miglior attore protagonista è l'unico che ha 5, tutti gli altri ne hanno 6.
0: Forse non c'erano abbastanza attori protagonisti degni di partecipare a questa mensa, probabilmente. Non lo so, strana questa cosa. E come dicevamo, Pierpaolo Capovilla, appunto, anche lui per Le Città di Pianura. Dicci le attrici non protagoniste.
1: Le attrici non protagoniste abbiamo Matilda De Angelis per Fuori, che ha vinto, contro Valeria Golino per Breve Storia d'Amore, perché lei era candidata sia come attrice protagonista per Fuori che per un altro film per non protagonista, Valeria Bruni Tedeschi per 5 secondi, per l'appunto anche lei due candidature, Barbara Ronchi, Diva Futura, Milvia Marigliano, La Grazia e Silvia D'Amico, Tre Ciotole. Comunque devo dire, Milvia Angelis ha fatto fuori la Golino e la Valeria Bruni Tedeschi, che non c'erano una ma ben due nomination.
0: Parliamoci chiaro, la De Angelis è una protagonista di Fuori, l'hanno spostata lì per non fare
1: ha un ruolo veramente molto rilevante anche come minutaggio,
0: esatto,
1: e ha fatto un discorso molto bello,
0: sì molto sentito,
1: sentito, duro ma molto elegante, devo dire,
0: assolutamente sì, molto pulito.
1: Ma lei sa parlare molto bene, devo dire, cioè è una studiata
0: e ha le idee chiare, fortunatamente.
1: E poi abbiamo il miglior attore non protagonista, che è stato vinto Alino Musella per Nonostante, film di Mastrandrea, contro Francesco Ghechi, 40 secondi, Vinicio Marchioni, Ammazzare Stanca, Topografia di un assassino, Fausto Russo Alesi per Duse, Roberto Citran, che è il ragazzetto su poco, no?
0: No, Roberto Citran è un attore...
1: Ah no, lui, è vero.
0: È il capo della...
1: E Andrea Vennacchi sempre per Le Città di Pianura.
0: Esatto. Filippo Scotti è il ragazzetto.
1: Scotti, è vero. E lui non è stato candidato da nessuna parte, troppo giovane.
0: Anche Lino Musella ha fatto un discorso bello, bello politico, eh?
1: Sì, ma tutti si sono... cioè lui non si è speso, poverezza, è Aurora Quattrocchi, ma c'ha anche milioni di anni, che doveva fare, poverezza. Ha gioito per il premio, comunque ha fatto un discorso molto carino, ha gioito,
0: è vero. E poi qui arriva quella sfilza di premi un pochino più tecnici, che quasi tutti portati a casa dalla Città di Pianura. Adesso proprio li andiamo a leggere, rendendo anche onore agli altri vincitori, non sono proprio...
1: Vogliamo passare una canzone prima?
0: Vai, se ce l'hai pronta. Io ci sono. Ok, me l'hai già mandata 8 minuti fa, io nemmeno me ne ero accorto.
1: Non eri pronto, non eri sul
0: no,
1: pezzo.
0: No, non ero sul pezzo.
1: Ti ho mandato i destini generali di Vasco Brondi, anzi, delle luci della centrale.

0: Sempre bello risentire i pezzi da questo disco delle luci della centrale elettrica. E dicevamo, stavamo continuando a leggervi i premi David e vi diciamo che il miglior casting lo ha vinto Le città di pianura, Adriano Candiago, che è anche lo sceneggiatore, se non sbaglio, insieme a Sossai. C'è si vede, traspare l'artigianalità del cinema. Per esempio Margherita Spampinato, che è la regista di Gioia Mia, ha anche fatto i casting insieme a Giulia Tarquini, erano tra le nominate, insieme a quelli di 40 secondi, della Grazia e delle Assaggiatrici. Il miglior autore della fotografia l'ha vinto Paolo Carnera per La città proibita. Chissà se ha fatto una fotografia politica, ignara del fatto che i muri sono caduti, come diceva in Boris, in una forse delle migliori battute dell'intera saga, il Bonduccio. Patanè, che non era tra i nominati, ma c'erano Marco Grazia Plena per Duse, Daria D'Antonio per La Grazia, Renato Berta per Le Assaggiatrici e Massimiliano Cuvellair per Le città di pianura. Miglior compositore, mi fa un po' ridere.
1: Ha vinto Primavera, che se non sbaglio ha a che fare proprio con Vivaldi, no?
0: Con Vivaldi, sì. Quindi forse bisogna darlo a Vivaldi. No, non capisco. Vabbè. No, qui sono un po' ironico perché, vabbè, c'erano Fabio Massimo Capogrosso, un applauso, ha vinto lui per Primavera. Fabio Amurri per La città proibita, Mauro Pagani per Le Assaggiatrici, Crano per Le città di pianura, e poi c'erano Trent Reznor e Atticus Ross.
1: Che sta cosa,
0: per cui
1: come ci sono capitati in mezzo,
0: perché
1: l'hanno nominati, manco per, vabbè, premiarli non li potevano premiare, che premiavano gli unici stranieri,
0: non lo so, perché cioè probabilmente è considerata anche una produzione italiana il film di Guadagnino, e quindi erano arruolabili. E erano arruolati anche nella
1: era presa per il culo a Guadagnino, insomma,
0: forse sì. Erano arruolati anche tra la miglior canzone originale, dove ha vinto musica, testo e interpretazione di Crano. Mi fa ridere perché comunque Crano molto bravo in questo

0: blues in questo strascicato accento veneto. Poi c'era Prostata infiammata, testo musica di Luca Medici, Antonio Iammarino, interpretazione di Checco Zalone. Poi c'era Follemente, musica, testo e interpretazione di Levante. Poi c'era Lasciare qualche scia, musica, testo e interpretazione di Bove. E poi c'era Vaster Dan Empires, musica di Trent Reznor e Atticus Ross, testo di William Burroughs, Trent Reznor e Atticus Ross, interpretazione di Caetano Veloso, Trent Reznor e Atticus Ross. Io in questo spero si siano fatte delle grosse risate per essere stati messi nella stessa categoria di Prostata infiammata, non lo so, poi magari sono cattivo io. Mia scenografia.
1: No, non sei cattivo, sei solo molto perplesso.
0: No, non sono cattivo perché infatti mi sono molto contenuto nel commentare questa cosa. Potevo andare giù molto più pesante in realtà. Mia scenografia vince sempre La città proibita, che diciamo è quel film tipo ambientato a Roma ma in stile completamente Chinatown, no? Non so se è presente.
1: Sì, c'è, sì, io l'ho intravisto. Okay. L'ho intravisto, che c'è tutta questa storia con la mafia cinese.
0: Esatto. E Gaspare De Pascali e Carlotta Desman erano candidati per Duse, Ludovica Ferraro e Laura Casalini per La Grazia, Paolo Bizzarri e Igor Gabriel per Assaggiatrici, Paola Meuten e Emilia Bonsembiante per Le città di pianura. E Primavera vince anche il premio per i miglior costumi, Maria Rita Barbera e Gaia Calderone, battendo Duse, Città proibita, La Grazia e Le Assaggiatrici. Le Assaggiatrici vince il premio per il miglior trucco, mentre Primavera vince quello per l'acconciatura. E le candidate sono sempre quelle: Duse, La Grazia, Primavera, Queer per quanto riguarda il trucco, fuori Il Maestro, Le Assaggiatrici e Queer per quanto riguarda l'acconciatura. Il miglior montaggio lo vince Paolo Cottignola per Le città di pianura, battendo anche qui 6 candidati, 40 secondi, fuori Il Maestro, La città proibita e La Grazia. 40 secondi, che film è? Ne abbiamo parlato? Ah, è il film che parla dell'uccisione di Willy Monteiro, evento di cronaca, mi sembra del 2020, no? Dei due sanguinari fratelli che hanno ammazzato di botte.
1: Ah, sì,
0: il
1: sì,
0: povero
1: sì,
0: Willy Monteiro, esatto. Il Maestro, il film con
1: 6 settembre 2020.
0: 2020, sì, mi ricordo bene quando successe, ero in vacanza. Ho questa associazione di idee. Miglior suono, no? Se vuoi concludere tu con gli ultimi premi in concorso.
1: Allora, il miglior suono è andato a Primavera, contro Fuori, La città proibita, Le Assaggiatrici e Le città di pianura. I migliori effetti speciali e visivi, e questo forse uno se lo poteva anche aspettare, alla città proibita.
0: Sì, assolutamente, credo.
1: Che però diciamo se la giocava con Itaca e Ritorno, che dovrebbe essere un film con Ralph Fiennes.
0: Esatto, che fa Ulisse, Odisseo, insomma.
1: Sì. È un brutto periodo per avere un film con Ulisse.
0: Sì. Beh, comunque un bel cast, scusa se ti interrompo, ma sto vedendo Juliette Binoche fa Penelope, Charlie Plummer fa Telemaco, c'è pure Claudio Santamaria che fa Eumeo, film da noi completamente ignorato questo.
1: Questo è stato un po' ucciso dall'attesa di
0: Dio di sera di Nolan. Sì.
1: Di Nolan forse.
0: Probabilmente.
1: Chissà. Comunque, poi contro Città Proibita c'era ancora La Grazia, La Valle dei Sorrisi e Queer. Poi c'è il miglior documentario, che ha vinto Roberto Rossellini, Più di una vita, di Ilaria De Laurentiis, Andrea Paolo Massara e Raffaele Brunetti, che battono Bobò di Pippo Del Bono, Ferdinando Sciano, Il fotografo dell'ombra di Roberto Andò, Sotto le nuvole di Gianfranco Rosi, Tony, Mio padre di Anna Negri. Il miglior cortometraggio è stato vinto da Everyday in Gaza di Omar Amal, contro Astronauta, regia di Giorgio Zampà, Ciao Varsavia di Letta Nicola Antonio, Festa in famiglia di Nadir Taji e Tempi supplementari di Matteo Memè. Mentre il miglior film internazionale l'ha vinto Una battaglia dopo l'altra, che però c'è un problema di
0: date
1: perché poi in mezzo ci stanno tutti i film vecchi rispetto per esempio
0: sì, a parte la voce di Indra Jab, cioè sono...
1: la voce di Indra Jab, no, che invece di quest'anno The Brutalist è un semplice incidente e Un semplice incidente sono tutti dell'anno scorso,
0: sì, diciamo dell'anno scorso per quanto riguarda in esatto per quanto riguarda la selezione degli Oscar. Adesso non lo sappiamo, qua come lo sce- ci sarà una data diversa e probabilmente sarà il rilascio in Italia o qualcosa del genere, quindi magari
1: quindi una battaglia dopo l'altra ha vinto anche su The Brutalist, che ha vinto.
0: Sono...
1: ok, sì. Poi abbiamo
0: il David Giovani, l'ultima, una delle ultime cose da...
1: che è stato vinto dalle assaggiatrici contro, scusami, David Giovani ci stava La Grazia di Sorrentino.
0: Ma no, lo sai, secondo me è un premio assegnato da dei giovani, non a dei giovani, perché anche Silvio Soldini non è un esordiente, insomma, classe 58 e boh, 30 ah, anni fa...
1: La giuria di giovani delle scuole superiori esatto. E delle università.
0: 30 anni fa, insomma, usciva...
1: E hanno fatto vincere le assaggiatrici, sono un po' giovani vecchi questi.
0: Probabilmente sì, sono i giovani che fanno il gin tonic con Calenda, secondo me. E...
1: oh, aiuto!
0: Dicevo, Soldini, insomma, non è un esordiente... Nel 2000 usciva Panettoni Pani, forse il suo film più famoso.
1: No, sì, infatti. Però stavo guardando proprio... boh,
0: lo sai perché mi è venuto insieme in mente Calenda? Perché prima quando leggevamo le sceneggiature, quella lì, ce n'è una con una Calenda nel, tra le
1: sì.
0: E Comencini, è quella famiglia lì. Calenda è un nipote di Comencini. Era anche in Pinocchio... era anche nella tipo ha recitato da bambino in un Pinocchio di Comencini e quindi quella Giulia Calenda
1: che doveva fare l'attore
0: vabbè ma alla fine che danni
1: così?
0: Che danni ci ha fatto con il suo 3% come dice Croccia, alla fine nemmeno a starlo troppo a detestare, cioè per carità detestabile forse a volte, ma era una nota di colore, non volevo parlare male di Calenda, siamo qui ci fanno chiudere
1: però, vabbè, anche me. Perché come si suol dire esatto. Come si parla adesso la Croce Rossa
0: esatto. Comunque erano loro, era la family. Gianni Amelio, Bruno Bozzetto e Vittorio Storaro sono stati premiati come David Di Donatello alla carriera, ben venga. Insomma, Vittorio Storaro è un direttore della fotografia, ma è proprio, cioè è il direttore della fotografia di Apocalypse Now, per intenderci, insomma, non so se
1: l'ultimo degli stronzi.
0: Non so se mi sono spiegato, io credo che dovrebbero dargli un Davide Donatello l'anno alla carriera. Sto cercando anche altri film molto famosi, L'ultimo imperatore di Bertolucci, Lady Hawk, così i primi più famosi americani, 900 di Bertolucci, Ultimo tango a Parigi, quindi grande sinergia appunto con Bertolucci, appunto, una serie di film incredibili tra i quali spicca sicuramente Apocalypse Now. Questa sera non va il mouse, questo è un gravissimo, mentre Bruno Borsetto è un animatore disegnatore anche lui molto molto famoso e vabbè, Gianni Amelio, insomma, è regista, lo conosciamo tutti. Tra i suoi film più famosi, quali citare? Boh, non lo so, Il ladro di bambini, probabilmente, Amma Matt, Signore delle formiche, insomma, tantissimi. E quindi questi tre. E poi c'è pure il premio, questo credo sia il film che ha incassato di più, che chiaramente lo vince, non per meriti cinematografici, Buen Camino, di Gennaro Nunziante. E con questo abbiamo, diciamo, letto con completezza. Io a questo punto direi di andarci a sentire la canzone che ha vinto come miglior brano, cantata da Crano, tratta appunto dalle Città di Pianura.

0: Bellissimo comunque questo pezzo, bisogna dirlo. T di Grano, che ha vinto appunto come miglior brano, e mi piacerebbe approfondire molto il ruolo che ha avuto Alessandro Roja nella realizzazione di Le città di pianura, perché tutti lo hanno ringraziato sul palco una volta che ricevevano il premio. Lo ha ringraziato Sossai, il regista, dicendo: la persona che mi ha salvato la vita in un momento difficilissimo, quindi una dedica pesante. Lo ha ringraziato Sergio Romano, dicendo: senza di lui niente di questo sarebbe accaduto. Lo ha ringraziato il produttore, dicendo: una persona fondamentale perché questo film sia stato girato, insomma, abbia visto la luce. Però in realtà lui non figura in nessun ruolo di produzione o di qualsiasi altro artigianato cinematografico all'interno del film. E Alessandro Roja, per chi non ce l'abbia presente, è l'attore che interpretava il Dandy nella serie TV di Romanzo Criminale, che mi ricordo, insomma, su Instagram, ai tempi in cui era uscito il film, lo spingeva davvero in maniera encomiabile e ha gioito molto pur non essendo presente a questa cerimonia. Quindi non so, mi piacerebbe sapere veramente che ruolo ha avuto in tutto questo.
1: È un produttore,
0: si figura comunque tra i produttori. Ah, ok. Perfetto. E
1: ho trovato qualcosa
0: e non lo so se mentre cerchiamo, non so se abbiamo cose nuove da introdurre, se no si potrebbe anche concludere il tutto leggendo questo bel pezzo di Gianmaria Tammaro, che fa un po' un sunto su quello che ha significato, diciamo, la serata di Davide Donatello. L'ho trovato su Rivista Studio, io alla fine lo leggerei, perché fa un bel riassuntone. Noi magari abbiamo parlato più del film che ha vinto e più dei premi in generale.
1: Ma infatti ho trovato lui in nomina Roja. Gianmaria Tammaro su un post su X nomina Roja.
0: Sì, non lo so. Vabbè, è un produttore, ci facciamo andare bene questa spiegazione.
1: Se vuoi, questo lo possiamo leggere come chiosa all'articolo.
0: Ok, vienilo lì, allora dopo lo leggiamo. Davide Donatello ha trionfato finalmente, giustamente, un cinema italiano diverso. Questi sono stati indubbiamente i Davide Donatello delle città di pianura. 8 statuette su 16 candidature, la metà esatta. Hanno vinto Francesco Sossai, regista, Sergio Romano, l'attore protagonista, e Adriano Candiago, sceneggiatore e responsabile casting. Ma soprattutto hanno vinto il film e la produzione, ribadendo un concetto semplicissimo. Non è stata solo una moda passeggera, una sbandata, una cotta adolescenziale da box office. Le città di pianura ha rappresentato un momento preciso all'interno del nostro cinema, ed è un momento che va celebrato e soprattutto ricordato perché può essere un esempio da seguire. Abbastanza incredibilmente, Paolo Sorrentino e il suo film La Grazia non hanno vinto nemmeno un David. Matilda De Angelis, miglior attrice non protagonista, per Fuori di Mario Mattone, ha tenuto un discorso perfetto sullo stato del cinema italiano, sull'impoverimento della nostra cultura, sul paradosso che dobbiamo vivere ogni volta per ricordarci delle nostre eccellenze e dei nostri talenti. Lino Musella ha vinto il David come miglior attore non protagonista per la sua interpretazione Nonostante, il film di Valerio Mastandrea, e Aurora Quattrocchi ha vinto come miglior attrice protagonista per Gioia Mia. E a proposito di Gioia Mia, quelli di ieri sera sono stati anche i David di Margherita Spampinato, che ha vinto il David per il miglior esordio. Primavera di Damiano Micheletto ha ricevuto 4 premi, Le assaggiatrici di Silvio Soldini e La città proibita di Gabriele Mainetti 3, e Buon cammino, il film di Gennaro Nunziante, che Cozzalone ha ottenuto un David. Per una volta, insomma, ci troviamo davanti a un verdetto abbastanza chiaro, che ci parla del cinema che è stato e del cinema che molto probabilmente sarà ancora. Incrociamo le dita. Il trionfo di Sossai vale più di 1000 editoriali sulle città di pianura, su questo film piccolo e brillante, ambientato nel Triveneto, con 3 attori fenomenali, Romano, Pierpaolo Capovilla e Filippo Scotti, che ha saputo raccontare un altro mondo e che ha fatto il giro delle sale del paese grazie al passaparola. Forse questa edizione di David è stata un'edizione di passaggio, un'eccezione, chi lo sa. Di nuovo incrociamo le dita, molto dipenderà dall'anno prossimo e da quello che arriverà nelle nostre sale, dal modo in cui riusciremo oppure no a valorizzare il lavoro dei registi e attori. Pensiamo per esempio a Un anno di scuola di Laura Samani, un film fenomenale che in noi è passato quasi in sordina. La città di pianura, a modo suo, rappresenta un modello, un'idea tanto produttiva quanto creativa e anche distributiva. Diamo a Lucky Red quel che è di Lucky Red. Costato poco, sviluppato sostanzialmente da 2 amici, la città di pianura si è affidato alle idee, alla loro bontà e a qualche scia luminosa di intuizioni e di immagini. Non è un cinema alternativo quello che ha vinto ieri sera, è un cinema diverso, più intimo e più piccolo, lontano dai fasti di 7 multimilionari e ciò nonostante capace di emozionare, di nuovo, a parte le città di pianura, pensiamo anche a Gioia Mia. Per questo è un peccato il modo in cui alla fine è stata gestita la serata. La conduzione di Flavio Insinna, affiancato da Bianca Balti, è andata rapidamente fuori dal tracciato e si è accartocciata facendosi esagerata e ripetitiva, fintamente simpatica. Sempre le stesse battute, sempre gli stessi tormentoni, poco, pochissimo, anzi rispetto per i premiati, interrotti, ripresi e derisi, perché non riusciamo ad avere anche noi una cerimonia degna e capace di celebrare il cinema. E non c'è bisogno per forza di momenti eccezionali, di grandi ospiti, a volte basta la linearità monotona di una premiazione, un vincitore dopo l'altro, semplicemente, senza sketch, senza pause, senza l'insistenza di questa idea tutta italiana di fare uno show nello show, come se il cinema da solo non bastasse. Questi David sono stati politici, l'arte dopo tutto è politica, anche per questo forse sarebbe stato meglio trattenersi dal punto di vista della conduzione. Leggere La Stanza, capire, non lasciandosi andare, che le facce che ha fatto Paolo Sorrentino sono un programma a sé, ci sarebbe voluta una telecamera fissa solo su di lui, per tutto il tempo, giusto per avere un riassunto efficace di ogni momento. Alla fine resteranno le parole di Matilda De Angelis, disse la commozione di Sossai e del suo cast, la semplicità del discorso di Bruno Bozzetto, l'animazione ha detto è cinema, la sorpresa travolgente di Aurora Quattrocchi, il modo in cui ha gesticolato dopo aver sentito il suo nome, è un film a parte. L'abbraccio fortissimo tra Pierpaolo Capovilla e Sergio Romano e la puntualità del discorso di Lino Musella. Non resteranno la conduzione di Insinna, questo approccio dilettantesco alla celebrazione del meglio del nostro cinema e nemmeno il brusio di sottofondo di chi, ciecamente, continua a squagliarsi contro una categoria, dimenticando che quella stessa categoria per l'Italia rappresenta una grande, grandissima ricchezza. Bello anche questo pezzo, secondo me. E come appendice, diciamo, potevamo leggere il pezzo di...
1: Dico un'ultima cosa sulle città di pianura di Francesco Sossai, forse non sarà proprio l'ultima, però ci provo, promesso. Al di là dei premi, del successo e dell'accoglienza del pubblico e della critica, credo che sia importante ribadire un punto, il rapporto straordinario che si è creato tra le persone che hanno lavorato a questo film. E vi prego di credermi, la retorica non c'entra, tutte le persone con cui ho parlato mi hanno raccontato un set meraviglioso dove la cooperazione è stata fondamentale. Me l'ha detto qualche giorno fa Pierpaolo Capovilla, potete leggere la nostra chiacchierata su Rivista Studio, e me l'ha detto anche Filippo Scotti quando la città venuta era poco più di un'idea su carta. A parte Francesco Sossai e Adriano Candiago, che hanno raccontato splendidamente la loro amicizia durante la serie David Vivo Film, c'è un nome che è ritornato spesso in questi giorni ed è quello di Alessandro Roia. Probabilmente conoscete Alessandro per i film e le serie in cui ha recitato, Romanzo Criminale innanzitutto. Bene, negli ultimi anni Alessandro è passato dietro la macchina da presa sia come regista, con la grazia di un Dio del suo primo film con un grandissimo Tommaso Ragno, che come produttore. È stato lui, come ha raccontato Sossai, a insistere perché le città di onore venisse realizzata. È stato lui a incoraggiare Sossai, a spingerlo, ad aiutarlo a dirgli che sì, si poteva fare. Per carità, La città di pianura è un'eccezione, un film nato dall'amicizia di due persone, cresciuto e sostenuto e accompagnato, a cui tutti, dentro e fuori il set, hanno finito per volere bene. Mi pare però che ribadisca chiaramente quello che è l'importanza dell'idea e soprattutto di una visione condivisa. E mi pare anche che rappresenti un esempio positivo di sinergia e di collaborazione. Pensate a Alessandro Roia, pensate agli attori che hanno preso parte al film e pensate a chi, in un modo o nell'altro, ha dato una spinta alla città di pianura. E ora eccoci qui. 8 David dopo con una nuova uscita al cinema programmata per questo weekend e poi allega una foto in cui ci sono Alessandro Roia e Francesco Sossai, che gli ha data proprio Alessandro Roia, insomma, quindi ecco, diciamo che è stato un momento particolarmente ispirato quello alla fine che ha portato alla
0: realizzazione del film,
1: alla produzione di questo film. E tra l'altro, piccola nota di così, Roia è sposato con la figlia dell'allenatore di calcio Claudio Ranieri.
0: Sì, questo lo sapevo, credo non più in realtà. Però hanno un paio di figli, credo si siano separati, non sono sicurissimo, però sì,
1: non
0: hanno...
1: c'è scritto qua,
0: non lo so questa cosa, hanno un paio di figli sicuro, non so se stanno ancora insieme. Grande personaggio Roia comunque. E bene, abbiamo ancora un sacco di tempo, però siamo credo alla fine del discorso David, ci siamo dilungati anche molto, direi di spezzare il tutto con un nuovo brano, non so se ce l'hai pronto o vuoi. Ah no, io ho messo Grano,
1: non è
0: sì,
1: vero, perché tu hai messo Vabbè però tu bari.
0: Ah, non lo so, ce l'ho comunque se vuoi, io posso andare avanti con la mia capovilla, con il mio universo capovilla.
1: Vai, metti.
0: Allora, stavolta però non metto il Teatro degli Orrori, ma metto gli One Dimensional Man con Tell Me Marie, ma la voce è la stessa.

0: Questa canzone mi ricorda quel tempo felice e spensierato dove bastava sentire una canzone che ti piaceva e compravi il disco. Non avevi ancora la possibilità di sentirti in streaming tutta la musica del mondo, però eri talmente spensierato di andare a spendere quei 15 euro tutte le volte che volevi, che bastava un paio di click. Potevi anche andare, sarebbe stato più bello se nel mio racconto avessi detto andare al negozietto, però era già una realtà che esisteva molto poco, soprattutto i negozietti. Quindi un paio di click sul vituperato sito di Jeff Bezos e il disco arrivava a casa tua in un paio di giorni. Valentina, hai qualcosa da introdurre per questo quarto d'ora?
1: Stavo guardando che comunque il cinema è politico, lo sto vedendo che lo vede bene Alessandro Giuli, il nostro ministro della cultura, che lo sta passando un buon momento. E tra le altre, a quanto pare, ha licenziato due dei suoi collaboratori più stretti, Merlino e Proietti, che poi Merlino, per esempio, c'entra con la mancata assegnazione dei fondi al documentario su Regeni, no? Quindi chissà. Cosa,
0: mi sembra che ultimamente
1: è successa domenica. Viene da pensare.
0: È vero. Mi sa che ultimamente arrancano un po' nel buio questi di questo governo, cioè non si sentono,
1: stanno iniziando un pochettino a incontrare un po' più di
0: ma soprattutto reagiscono,
1: però ostacoli che si sono creati da soli,
0: sì, ma io non
1: perché
0: soltanto
1: nessuno glieli mette davanti.
0: E come reagiscono agli ostacoli? In maniera un pochino più isterica rispetto a prima. Non so, non voglio bilanciarmi sul cosa voglia dire, per carità.
2: È in corso la registrazione della chiamata.
0: Che cosa sta? Benissimo,
2: la
0: non lo so.
2: La registrazione della chiamata è stata interrotta.
1: La mia guancia.
0: Io pensavo fosse il ministro Giuli che stesse registrando la chiamata. Non facciamo scherzi, Cioè.
1: Oh cazzo.
0: Mi assicuri che eri tu che per sbaglio
1: dirò di più al mio zigomo, perché praticamente il pulsantino per far partire la registrazione sta nel punto preciso del mio zigomo, quindi quando io parlo al telefono, non importa come tengo il telefono, solitamente almeno una volta per telefonata faccio partire la registrazione. È strano che non sia ancora, che sia la prima volta che succede in radio.
0: Non stai facendo il doppio gioco come Zendaya in Euphoria, vero?
1: Porca miseria.
0: Dimmi se hai visto la puntata di ieri.
1: Comunque non ho ancora finito di vedere la puntata di questa settimana.
0: Ma hai visto l'intro, però? Forse l'intro più fuori di testa.
1: Sì, comunque posso dire che mi piace, perché allora parliamone, perché secondo me insomma è rilevante, no? È la serie del momento.
0: Sì, fortunatamente
1: comunque rimane più di nicchia rispetto ad altre serie, cioè non è The Last of Us.
0: Esatto.
1: In Italia come è seguito The Last of Us, fuori è seguito un po' di meno, all'estero invece è seguitissimo, no? E cioè all'estero, in America principalmente. E praticamente quello che viene molto criticato in questa stagione di Euphoria a Levinson è che le donne sono molto oggettificate, no? Cioè i ruoli che ricoprono le donne, i vari protagonisti donne all'interno della serie TV, sono tutti ruoli un po' tristi, un po'
0: dipendenti anche
1: nessuno è veramente, no?
0: Un esempio
1: padrona
0: di
1: padrona della propria, esatto, vita. Sono tutte in funzione un po' del desiderio maschile, no? Che sono stripper o quell'altra che è una sorta di escort o comunque mantenuta, quell'altra che appunto diventa una diva di OnlyFans. E nel corso dell'uscita delle varie puntate, perché poi ne escono ogni settimana perché non vengono caricate tutte insieme come fa Netflix, la cosa si continuava a caricare, no? Cioè sempre più. Adesso quelli che vedranno quest'ultima puntata gli sarà scoppiata la testa, perché l'inizio è completamente fuori di testa con, sì, questo crescendo sempre più imponente della carriera da venditrice di contenuti sessuali di Cassi, insomma, diciamo che non lo so, da una parte secondo me è geniale, perché poi mettono i suoi interventi sui podcast. Non lo so se l'ha fatto per fare un torto alla Sidney Sweeney, per fargli fare la parte che secondo lui ha realmente nel mondo della sua testa, cioè una che a recita è bravissima, ma che poi...
0: No, io volevo toccare questo punto, perché proprio...
1: Era incoglionita.
0: Proprio ieri mi sono trovato tra amici molto... molto nel chill, come dicono i giovani d'oggi, a dibattere su questa cosa. E c'era una parte che sosteneva che Sidney Sweeney è veramente un'attrice mediocre per quello che si vede in Euphoria. Io sono completamente del parere opposto. Cioè, che se...
1: Ma
0: tu mi vuoi...
1: Lei ha recitato molto peggio in altre cose, in Euphoria recita benissimo.
0: Esatto, cioè io voglio dire che se c'è una serie, un film, insomma, un ruolo in cui lei dimostra di essere una bravissima attrice, proprio in Euphoria, perché insomma, o tu pensi che lei sia quel tipo di persona e quindi gli venga naturale, però io non lo credo, insomma.
1: Vabbè, anche se secondo me anche se ti venisse naturale, cioè recitare è un'altra cosa, cioè comunque se ti mettono davanti a una macchina da presa e tu sei in grado di essere così tanto te stesso da recitare una parte così bene, comunque sai recitare, secondo me.
0: Ma poi cioè adesso non prendi
1: perché comunque devi essere naturale.
0: Adesso cosa prendendo in considerazione anche tutte e tre le stagioni, cioè lei ha dei cambi di registro veramente folli. Nella prima è molto inconsapevole del suo potenziale, molto impacciata, molto divina. Nella seconda è una pazza furiosa, completamente fuori di testa, completamente psicopatica. E qua invece fa questo terzo cambio di registro. Non so come definirlo, però insomma, per chi l'ha vista è palese, e secondo me dà prova insomma di grandissime, cioè secondo me è quella tirata più all'ustro, specialmente in questa terza stagione, cioè chiaramente
1: sì, beh, è quella che ha anche diciamo ha degli alti e bassi molto elevati,
0: esatto, no?
1: No?
0: Cioè...
1: può fare diciamo dei virtuosismi,
0: esatto.
1: Poi quelli più bravi sono lei e la Zendaya, ovviamente.
0: Esatto, però Zendaya, no? Che ha avuto dei picchi pazzeschi tra la prima e la seconda stagione, un ruolo in questa è molto diverso il ruolo di Zendaya, fa quasi più la linea comica con le sue faccette, no? Il suo stupore,
1: sì, anche se poi cioè adesso
0: non c'è niente da ridere, però
1: in poi no, cioè spacca caso, cioè lei, esatto, fa la linea che si spacca caso tutto il tempo, giustamente oserei dire,
0: esatto. Quindi sì, volevo dire questa cosa e poi volevo rispondere a quella cosa che ho letto anch'io, che dicevi tu, di chi lo accusa di diciamo ritrarre questo mondo femminile così poco emancipato e femminista, però cioè bisogna fare anche un ragionamento, cioè se tu racconti una storia che vuole guardare il mondo, sì, bello raccontare storie edificanti di donne che sconfiggono il patriarcato, che diventano simboli di femminismo, però esiste anche quest'altra realtà, cioè alla fine un'opera di cinema o di TV come questa può guardare anche a quell'altra faccia della medaglia, poi sia meno ispiratrice, meno edificante, siamo tutti d'accordo, ma è una cosa che esiste, quindi cioè non ritrarla.
1: È un dramma che poi questo è anche un po' il momento che sta passando l'America.
0: Sì.
1: Cioè la narrazione che hanno con chi è presidente è che le donne vogliono così. Cioè, quindi d'altra parte è un po' chi si sconvolge dice ma come, questo è quello che stiamo mettendo di fronte alle nostre ragazze, cioè scusami, sì, c'è sta quello lì che parla della figlia e dice che se la scoprirebbe, ma di che stiamo a parlare?
0: Esatto, io non so poi quanto noi magari ingigantiamo quello che può dire un politico, per quanto il più importante del mondo sia poi effettivamente rispecchi la società, però sicuramente è un'osservazione intelligente.
1: No, io non dico che rispecchi la società, intendiamoci, no, non in quel senso, io dico che è quello che gli viene propinato, sì, però, sì, capito? Sì, sì,
0: certo,
1: cioè, nel senso, io no.
0: Il messaggio che passa
1: credo che in America adesso tutti la pensino così e che ci sia solo questa, però dai piani alti il messaggio che passa è che sia, cioè che la donna venga considerata così, che sia né più né meno che un oggetto, una cosa carina da tenere là sul cioè capito, non ha un vero ruolo, non è una persona, non è pari, non è semplicemente una persona, capito? È il messaggio che passa dai piani alti, poi no, ovviamente non è, cioè spero bene che non, diciamo, gli americani non prendano per oro colato tutto quello che dice Trump, perché se no insomma siamo messi veramente malaccio,
0: Esatto. E comunque ecco, io pensavo mancasse una puntata, invece sono 8 gli episodi di questa stagione, quindi iniziavo a essere preoccupato, perché mi sembrava che in così poche puntate dovessero portare in porto una situazione ancora molto a largo, invece no, saranno 8 puntate, ne mancano ancora 3. A me personalmente sta piacendo questa stagione, cioè avevo, per carità, delle aspettative basse, che forse quello è sempre il segreto per farsi piacere le cose.
1: Sì. Ma senti, ma io cioè la politica qual è?
0: La politica.
1: A questa stagione sa già che se ne seguirà un'altra, questa è l'ultima.
0: Allora, non lo hanno ufficializzato. Certo. Io credo che questa sia l'ultima, cioè è già stata un'impresa rimettere insieme questi attori per girare una.
1: Ma poi io penso che anche solo di budget una follia.
0: Già il fatto che ci sia questa è stata una quasi un'eccezione, una cosa inaspettata, secondo me. Anche perché hanno annunciato che l'ultima puntata durerà 1 ora e mezza, quindi mi sa proprio di conclusione.
1: Di chiusura.
0: Ma sono anche contento così, cioè secondo me non bisogna tirarla tanto per
1: non bisogna esagerare.
0: Anche perché questa, cioè, sarebbe una specie di reboot, cioè questa è una conclusione. È una serie per dare la conclusione a delle storie che tu avevi iniziato in un altro contesto di età, no? Però se tu continui a farne di più, cioè è quasi un ripartire da zero, cioè con questi personaggi adulti in mezzo ai loro lavori, alle loro vite.
1: Sì, ma poi allora io la cosa che credo anche che bisogna anche ragionare sul se ci sia ancora qualcosa da dire, perché era rimasto qualcosa da dire effettivamente, tante cose sono rimaste appese, però
0: sì,
1: adesso
0: sì, no, io spero sia
1: possiamo essere nella situazione in cui non ci sia più granché da dire, nel senso che una volta che hai concluso questa parte narrativa o la finiscono con un cliffhanger pazzesco e allora dici vabbè, non si è conclusa la storia, bisogna per forza fare un'altra stagione, ma se no non c'ha senso.
0: Esatto. E bene, abbiamo il pezzo pronto e torniamo per salutarci. Il pezzo è il tuo, chiaramente quello che mi hai mandato poco fa, quindi se vuoi lanciarlo.
1: Ti ho mandato gli After Hours con l'inutilità della puntualità.

0: Ma quindi Milano non è la verità? Oppure ti dissoci da questa affermazione?
1: Beh, no, sono sicuramente molto d'accordo sull'inutilità della puntualità. Quello
0: okay.
1: Che Milano non sia la verità, boh, non so, dipende come vogliamo interpretarla. Comunque è una città che mette a dura prova, perché ne conosco diversi che sono scappati.
0: Bene, bene.
1: Comunque stavo a pensare, ma quante tette?
0: Quante, scusa?
1: Tette.
0: Ah, beh, infinite direi, infinite. Tra l'altro mi fa specie, prima che uscisse la stagione, no? Le critiche che si leggevano erano, no, tutte queste... troppo sesso e cose del genere, ma non se le ricordano, credo, le stagioni passate. Questa è la stagione più casta di Euphoria, ma anche molto più casta di alcune serie tipo Il Trono di Spade e altra roba. Cioè, sì, poi.
1: Ma HBO è sempre stato così, insomma.
0: Esatto, quindi buono.
1: Ma loro se lo ricordano, True Blood.
0: Esatto, mi sembrano proprio delle sparate a zero su. Super preventive su dei bersagli, insomma, che ormai sono tirati dietro l'antipatia un po' di tutti, soprattutto Levinson.
1: No, ma allora Levinson deve essere evidentemente uno stronzo, perché ci hanno litigato tutti, eccetera, così, è indubbio. Però il discorso è che bisogna sempre, però, secondo me, si può dire a uno stronzo, non necessariamente bisogna dire che non sa fare le cose che poi le sa fare.
0: Esatto, esatto. Questo è verissimo, secondo me. Comunque, siamo un po' tutti... Non lo so, io spero che... ho poche aspettative sul futuro di Gressi, ma spero ce la faccia. E poi tu, adesso che devi finire la puntata... Dopo
1: beh, guarda, te posso dire, io per ora penso che comunque meglio Maddie di quel tipo là.
0: No, sicuramente, ma sei arrivata al punto in cui
1: arrivata solo all'audizione.
0: Ok, quando fa Shakespeare...
1: Sì, esatto.
0: Ok, io lì ero in ansia, considera, stavo temevo fosse una figura di merda epocale. E, no, tu devi vedere la fine e mi devi dire, secondo te, cioè proprio il cliffhanger finale, e mi devi dire come secondo te se ne esce da quella situazione il personaggio che ne è protagonista. Mandami un messaggio quando
1: okay,
0: hai visto.
1: Ok, vedo se forse la finisco direttamente. Non so se la finisco stasera o domani mattina, perché sai, non devo andare al lavoro.
0: Certo. Perfetto, vuoi spararti le serie sul divano. Che roba meravigliosa.
1: Faccio colazione così, sì, indubbiamente farò.
0: Quindi,
1: colazione così.
0: Diciamo che finivamo le puntate augurando sempre buona settimana, buon lavoro. Non mi sembra questo il momento migliore, quindi vi diciamo solo buon lunedì sera, buon proseguimento di settimana.
1: Con proseguimento.
0: Esatto, esatto. Ci vediamo
1: no,
0: lunedì
1: no,
0: prossimo.
1: Buon lavoro a tutti, ragazzi, bene le due. Anche voi
0: che ci
1: potete vedere le gioie della
0: vita. Benissimo. Benissimo.
1: Questi scioperati, questi giovani che non vogliono fare più niente. Però io, giovane, oramai non sono più, quindi
0: esatto.
1: Non
0: quindi hai tutto il diritto di non voler fare più niente.
1: Sì, io sono vecchia.
0: Esatto. E a lunedì prossimo.
1: Ciao.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

le cose che non sono andate come volevi, temendo sempre solo di apparire peggiore di ciò che sai realmente di essere. Conti precisi per ricordare quanti sguardi hai evitato e quante le parole che non hai pronunciato per non rischiare di

0: Facciamo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

0: Facciamo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.